0: Vero.
1: E invece voleva solo fregarti? Beh, tante.
2: Sono pillole di AI.
1: Ormai tra SMS, email e chiamate strane bisogna fare l'investigatore privato.
0: E il problema è che le truffe stanno diventando sempre più credibili.
1: Anche grazie all'intelligenza artificiale stessa.
0: Che però può essere usata anche dall'altra parte.
1: Tipo?
0: Esistono sistemi AI che analizzano messaggi, siti web, email e telefonate per trovare segnali sospetti.
1: Quindi cercano dettagli che magari a noi sfuggono.
0: Link strani, linguaggio manipolatorio, richieste urgenti di denaro.
1: O il classico, clicca subito prima che il tuo account venga bloccato.
0: Sì, che ormai è più vecchio del modem a 56k.
1: Eppure continua a funzionare.
0: Perché quando qualcuno ti mette fretta, diciamo che ragioni veramente meno.
1: E lei invece non si fa prendere dal panico.
0: Almeno per ora.
1: Ma questi sistemi esistono davvero o sono ancora teoria?
0: Ma va là, esistono e come?
1: Sentiamo.
0: Per esempio, Gmail usa l'intelligenza artificiale per intercettare milioni di email di phishing prima che arrivino nella tua casella.
1: Quindi quando non vedo certe mail assurde...
0: È perché probabilmente qualcuno le ha già fermate.
1: E io che pensavo che fosse merito mio.
0: Ma va là, ti stavo lasciando il beneficio del dubbio. Anche software come Microsoft Defender, Norton o Bitdefender usano l'AI per riconoscere siti sospetti e malware.
1: Quindi controllano quello che apre online?
0: Controllano se qualcosa assomiglia ad una truffa prima che tu ci finisca dentro.
1: Una specie di amico paranoico.
0: Sì, solo molto più preciso.
1: E meno giudicante.
0: Su quello non garantisco, eh.
1: Le banche invece?
0: Beh, come puoi immaginare, anche loro usano algoritmi intelligenti.
1: Per fare cosa?
0: Analizzare acquisti, bonifici e movimenti anomali.
1: Tipo quando qualcuno prova a usare la mia carta dall'altra parte del mondo e l'AI lo nota.
0: Magari prima ancora che tu ti accorga che il portafoglio in realtà è sparito.
1: Anche le chiamate stanno diventando complicate.
0: Eh sì, perché oggi esistono già voci clonate e deepfake sempre più realistici.
1: Quindi qualcuno potrebbe sembrare una persona che conosci.
0: Oppure parlare con la sua stessa voce.
1: Ok, mette un po' d'ansia.
0: Ed è per questo che stanno nascendo sistemi AI che analizzano le conversazioni e cercano anomalie. Ma attenzione, lo dico sempre, l'AI non può proteggerci da tutto, perché il miglior antivirus resta ancora il cervello umano. L'AI non sostituisce il buon senso, però può diventare un ottimo campanello d'allarme. Perché se una truffa sembra sempre più intelligente, serve qualcosa di intelligente anche per bloccarla. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.

0: Radio Ogo Day.
1: From 7va.fm / Alteradio. Ogo Day.
0: From 7va.fm / Radio Ogo Day.
2: From 7va.fm / Alteradio Ogo Day. From 7va.fm / Alteradio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, si tratta delle 80 Alte Radio. Tra l'altro le puntate di Algodeo ormai si stavano in onda anche su altetv.top, oltre 10 emittenti. Come sempre abbiamo un tema musicale, o come quasi sempre, però a volte giù il cappello, perché ci occupiamo dell'arte in qualche maniera ancora più affascinante, quella del cinema, e non deludiamo mai l'aspettativa di chi con grande precisione segue tutti i nostri appuntamenti. Del resto avevamo annunciato della presenza in uno di questi numeri del maestro Bruno Tarallo, che tra l'altro conosciamo artisticamente e a livello di informazione dal 2016, perché naturalmente mi hanno fatto un estratto qui in redazione. Ci fu all'Arca di Pescara un gran successo con la prima dell'espressione cinematografica de Le Donne Invisibili, un film di cui hanno parlato tutti quanti, pieno di belle donne, perché la donna, diciamolo, è protagonista in ogni opera del maestro Bruno Tarallo. Poi c'è stato un altro lungometraggio nel 2017, questa volta c'è stato un documento storico didattico, Le Brigantesse, che ha trattato di 44 donne abruzzesi realmente esistite, che si opposero al dominio dei piemontesi per difendere l'avamposto abruzzese. Quindi un cenno storico, naturalmente rivisto in chiave cinematografica dal maestro Bruno Tarallo, che poi ha tirato fuori nel 2023 Destinazioni Finali, un film con ancora tanto per cambiare le donne protagoniste, ma che è stato vincitore di ben 40 premi internazionali.

0: internazionali, oltre ad una ventina di premi speciali, diverse nomination. E adesso però vogliamo parlare del tema attuale, che è quello che riguarda il nuovo, no? Perché poi tra l'altro tra i tanti figli l'ultimo arrivato è quello più coccolato, è già iscritto a vari festival internazionali, è già tempo di incrociare le dita per Al di là delle parole. E siccome abbiamo il maestro Bruno Tarallo, ce ne può parlare un po' di quello che si può spoilerare sempre, proprio lui.
1: Un saluto carissimo a te e a tutti gli amici di Sette Va, alle tue tantissime radio, televisioni, e speriamo che ci porti fortuna questa prima nuova intervista del 2026.
0: Certo, no, grazie a te, un piacere averti. Parlaci del succo, saltiamo i preamboli.
1: Sì, questo è un nuovo film, come ben detto tu in questa mia piccola cronistoria cinematografica. Parliamo questa volta, come al solito, di donne, in una chiave sempre di violenza. Affronto questo tema purtroppo spinoso e molto, molto, insomma, scioccante, che lo troviamo in tutti i telegiornali, però l'affronto in una chiave non quella, sai, quella sanguigna, quella lugubre, quella che ti dà del pathos, ma in una chiave un po' più in un'ottica più dolce, non che possono vedere, tanto è vero che è un film per tutti, anche i ragazzi possono vedere, un film che probabilmente, forse anche questo, come gli altri, finirà nelle scuole o nelle università o dopo essere andate ai festival e al cinema. È la storia di un professore che praticamente scrive, come ce ne sono tanti, scrive libri sulle donne, ma in realtà è un cinico, non gliene può fregate meno. Per lui l'importante è raggiungere il successo e fare soldi. Fin quando poi ci sarà una clausola contrattuale che invece lo obbligherà a stare in un'associazione antiviolenza per 5 giorni, e in questi 5 giorni cambierà tutto, perché vedrà morire una di queste ragazze che gli avevano chiesto aiuto e lui se n'era fregato, e niente, cambierà, e quindi ci sarà Al di là delle parole. Lui, al di là delle parole, realmente incomincerà a interessarsi. Una cosa che, per tentare, sai, i film sulle violenze sono veramente tanti. Io mi sono guardato tutte le filmografie per tentare, dai, un artista, un autore come me tenta di fare qualcosa di originale, e per non ricadere sul solito cliché, stupri, violenze, cose molto crude, polizia, mi sono inventato anni fa, perché sono anni che ci lavoro su questo film, mi sono inventato anche una sorta di thriller, una sorta di mistero con dei dadi. Il dado, tu sai, che ha sempre avuto una connotazione un po' così fiabesca, un po',
0: sì.
1: Però non voglio svelare di più. E ci sarà alla fine una conclusione molto particolare.
0: E beh, insomma, crei come sempre attesa per i finali firmati Bruno Tarallo, che non deludono mai, bisogna dirlo. Tra l'altro un film impegnativo che ha mosso ben 250 persone, con un cast nutritissimo, attori e attrici, 80 persone proprio davanti alla telecamera, poi come sempre nella grande macchina del cinema sono al di fuori dell'obiettivo, ma parimenti importanti e fondamentali. Un film che è stato complicato per gli spostamenti che sovente hanno caratterizzato le riprese tra l'Abruzzo e la Campania.
1: È stato abbastanza dura, almeno insomma nel mio piccolo, ci sono stati tanti collaboratori, permettimi almeno di accennarli, a parte il solito che tu conosci bene perché l'hai trovato anche tu quando sei venuto alle prime dei miei film, Loris Speziale,
0: il mago Loris della luce, io lo chiamo, lo sai,
1: Loris Speziale, favoloso. Poi c'è stato Davide D'Inizio qui in Abruzzo che mi ha dato una mano come aiuto regista, mentre invece sul fronte campano ho avuto Antonella Cucciardi, che è stata una segretaria di produzione e direzione eccezionale, mi ha aiutato anche nelle riprese, e poi ho avuto Girolamo Bompane, Giovanna Venosa, Nicola Riporto, Natalia Litnova, tutte persone che mi hanno aiutato molto nelle riprese e a gestire tanta gente, che veramente è stato complicato. La mia coprotagonista è stata Anastasia Golnikova, un'attrice eccezionale, ma non perché l'ho scelta io ed è stata la mia coprotagonista, ma perché effettivamente è una parte che è un'ottima flautista, ma è una ragazza di un'espressività notevole.

0: e infatti recita a Milano spesso in situazioni dove si esalta molto questa espressività, e mi auguro che il pubblico, quando verrà a vedere il film, la potrà apprezzare insieme con gli altri, ovviamente.
1: Eh beh, diciamo che abbiamo incuriosito abbastanza, quindi è caso di ascoltare e, per chi ci segue in TV, anche vedere quello che è uno dei trailer ufficiali, perché naturalmente vi siete prodotti anche nella realizzazione di vari contenuti che raccontano e un po' anticipano quello che si può del film.
0: Ok, sì, vai.
2: Beh, non mi piace.
0: Strano. Ha solo due facce.
3: Gli altri numeri sono cancellati.
4: Esperto in materia di violenza di genere. Signori, il professor Ravello.
5: Dottoressa, ha ricordato al professore dell'accordo dei 5 giorni?
6: Mi fai male!
7: Non voglio denunciarli.
0: E allora, che è venuta a fare?
8: Senti il suono di questo cellulare.
0: Dio mio! Dio mio! È morta!
9: Non ha nemmeno il coraggio di restare vicino al suo corpo. Se solo l'avessi ascoltata.
8: Perché fai così?
10: Sono io.
0: Mi dica.
10: Professore, mi sono persa.
11: Voglio vedere chi è. Dai, questo cazzo di cellulare.
12: Basta!
13: Le ragazze come te mi fanno impazzire.
14: Ma lei è proprio boh.
10: Ciao Claudia, sono Barbara. Ascoltami, sono nel panico più totale. Devi aiutarmi.
15: È comparso quello che viene definito il cosiddetto predatore.
16: Un altro dato con le facce cancellate, tranne la faccia con uno.
10: Uno?
15: Una cosa grave che mi ha violentato.
17: Mi prego, lasciatemi stare. Le foto, vieni qua.
18: No, non è.
10: Ricordo chi è stato. Ero con quello che credevo fosse il mio fidanzato.
19: Nel bullismo in genere c'è un comportamento più aggressivo.
0: E ricordate che il cambiamento avviene solo e soltanto al di là delle parole.
1: Beh, dalla regia hanno mandato la versione più compatta del materiale promozionale e di divulgazione del film, perché quando abbiamo il maestro Bruno Taralo con il sottoscritto siamo due gran chiacchieroni, maestro, diciamolo, perché tra l'altro un artista tutto tondo, in qualche altra puntata parleremo delle pitture del maestro, perché si tratta di un pennello felice, quindi hai dei quadri con un'arte tutta tua, però qui almeno dobbiamo scomodare un'altra situazione, perché nei film di Bruno Tarallo è sempre protagonista anche la colonna sonora di tutto rispetto, il maestro Antonello Guetta come sempre al tuo fianco per le colonne sonore, appunto.
0: Sì, Antonello mi ha accompagnato in tutti i miei film, e questa volta abbiamo registrato appositamente due brani proprio che sono la colonna sonora portante del film.

0: guarda, mi devi permettere, Antonello ovviamente ha diretto tutto, però mi devi permettere almeno di dire chi sono stati gli esecutori materiali proprio.
1: Sì,
0: sì, i vocalist sono Alessandra Grog, Antonia Pignalosa, Carmine Pignalosa, Anastasia Ogolnikova, che è la mia coprotagonista, che ha suonato il flauto, e poi ci sta anche una delle nostre attrici, la mia assistente, che è Antonella Cucciardi, anche lei ha partecipato in una delle due parole, in Arete e Parola, Francesco Viglietti, cantante bravissimo napoletano, che ha cantato con me, noi siamo stati, diciamo, le due voci soliste. E niente, spero che se fai ascoltare i brani, forse mi sembra che c'è qualcosa in sottofondo, spero che piacciono e sentiranno dei pezzi di questi brani all'interno del film. Abbiamo registrato nella sala di registrazione il Maestro Huerta, il Museum Studio Recording a Napoli, spero che piaccia tutto.
1: Senz'altro, perché ripeto, già dalle colonne sonore precedenti avevamo visto e soprattutto sentito ovviamente all'opera Antonello Huerta, veramente un super maestro delle sette note.
0: Io voglio dire che mi ripropongo dopo anni come cantante, perché tu che mi hai seguito sai che io tanti anni fa ho inciso dei dischi come voce solista, e ora che sono vecchietto ho avuto il coraggio di ripropormi.
1: Ma hai fatto benissimo, perché poi tra l'altro, ecco, sei napoletano a 3000, no? E quindi terra d'arte di tutte le arti, ma dove il microfono non è sicuramente di secondo piano. Esperienze di collaborazione con Peppino Di Capri, altri grossi nomi, inutile adesso fare tutto quanto l'elenco. A proposito di elenchi, mi sa che dobbiamo mettere in agenda entrambi qualche altro numero di Algo Day per tornare a parlare di questo film. Ricordiamo, certo, ancora, certo, già iscritto a molti festival, al di là
0: siamo
1: delle parole,
0: da pochi giorni.
1: E tra l'altro, come il maestro Bruno Tarallo diceva, ok, un tema del quale tutti si stanno occupando, però i numeri dicono non ancora abbastanza si è fatto, quindi è giusto che la musica, che il cinema, altre forme di spettacolo vadano a sensibilizzare.
0: C'è una chiave surreale anche, visto anche in un'impostazione, oltre che da thriller, anche surreale.
1: Quindi film impegnato su una tematica in cui non è mai abbastanza parlarne, certo, perché bisogna far scendere dei numeri davvero drammatici. Quindi ti ringraziamo a nome di tutta la comunità.
0: Grazie a te.
1: Trova un ritaglio per un'altra puntata, perché vogliamo sapere di più, vogliamo approfondire ancora con questo film, magari avremo qualche attrice, qualche protagonista. Grazie ancora.
0: Ti ringrazio ancora, un saluto a tutti gli ascoltatori e i telespettatori. Un abbraccio.
1: Perfetto, ringraziamo il maestro Bruno Tarallo, che ha trovato un ritaglio in questo momento in cui c'è ancora più fermento per la sua attività. Domani tornerà Algo Day alla solita ora, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm /Altiradio, Algo Day. From 7va.fm/Altiradio.

Iran e Israele fermano gli attacchi, ma la tregua è appesa a un filo. Trump intima Netanyahu: attento, resterai solo, ho il diritto di difendermi. La replica del premier israeliano. Flotilla indagato dalla procura di Roma, il ministro Ben-Gvir, l'accusa di tortura e sequestro di persona. Non mi lascio intimidire, la replica poi insulta l'Italia. Ballottaggi, finisce 3-3 la sfida nei capoluoghi, confermata la nostra forza, dice Meloni. Chiara affermazione dell'alleanza progressista, replica Schlein. L'offerta da oltre 30 miliardi di Intesa San Paolo per Monte Paschi, Piazza Salimbeni si dice pronta a valutarla insieme a quella di Banco BPM. Il governo prende atto, afferma Giorgetti. A Milano, studentessa Erasmus denuncia uno stupro di gruppo, attivato il codice rosso, gli abusi dopo una serata in un locale della periferia ed è caccia al branco. L'omicidio di Willy Monteiro Duarte è avvenuto a Colleferro nel 2020, dopo Marco Bianchi, anche il fratello Gabriele, condannato all'ergastolo nel terzo processo d'appello. Indagato per violenza sessuale il parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro, l'inchiesta dopo la denuncia di una donna che lo accusa di abusi, sotto inchiesta anche un carabiniere. Day Hospital per Sinner per una serie di controlli programmati, Cobolli intanto entra nei primi 10 al mondo, l'attesa adesso è per Wimbledon dal 29 giugno, esclusiva su Sky.

Mercoledì 10 giugno 2026 la Chiesa ricorda Maria Madre della Chiesa e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno "a un bel mentir chi vien da lontano" spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai Giochi Olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1933...

come sei da sveglio. Da quanto tempo sei lì? Proprio una brava moglie.

Nel mezzo della settimana l'instancabile studio Fucsia di Seteva.fm si collega con la vostra radio del cuore e se siete stanchi ci pensa la redazione dello studio Fucsia a darvi la carica. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare. Lo diceva Andy Warhol. Noi di Seteva.fm sosteniamo e preserviamo il pianeta con Lunas. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

Siete pronti? Avete fatto il giusto nodo alla cravatta? I capelli sono a posto? Signore, il collana ha sbagliature? No. E il profumo? Un cuore di fiori d'arancio, gelsomino e sambuco. E poi ambra, vaniglia e Hermès Van Cartier Faubourg Parfum. $51,000 al litro. Baby, I treat you quite as good.

Bentrovati in antenna da Ilis Ageur. Oggi nello studio Fucsia ho difficoltà a tenere gli occhi aperti per lo scintillio che emette l'autoprotagonista del giorno. Centinaia di migliaia di gemme e pietre preziose hanno reso questa coupé la star della Shanghai Dynastar nel 2022. Si tratta di una splendida Porsche 911 GT3. Oltre 400.000 tra smeraldi, diamanti e acque marine, per un valore di oltre 90 milioni di dollari.

0: L'oroscopo firmato 7 va arriva puntuale. Buone stelle. Ariete, in un angolino nascosto del tuo cuore c'è tanta dolcezza. Forza, è il momento di tirarla fuori senza paura. Toro, c'è stanchezza, un po' di malinconia. Lasciati coccolare, andrà tutto bene. Gemelli, il nervosismo è nell'aria, resisti. Dosa le tue forze, il weekend non è lontano. Cancro, non è il momento di abbandonarsi all'insoddisfazione. Respira, rifletti e cerca con più slancio i contatti e le informazioni che ti servono per realizzare i tuoi progetti. Leone, sogna e pensa in grande, la realizzazione è dietro l'angolo. Vergine, hai bisogno di pace, in casa, al lavoro, devi cercarla in te. Bilancia, dai spazio alla tua creatività. Scorpione, i contatti con paesi lontani ti rendono brioso e carico di energie. Capricorno, la tua vena polemica è sintomo di stress, devi dosare le forze. Magari farai tutto più lentamente, ma farai meglio. Acquario, bloccano proposte, potresti andare via lontano e cambiare vita, lo desideri da tanto. Pesci, fa attenzione ai soldi, qualche imprevisto domestico crea tensione e spese improvvise.
1: Ah, noi di Almanacca siamo davvero dei curiosoni, è tutta la settimana che ci addentriamo nei backstage dei concerti più cool dell'anno per scoprire i capricci delle star. Parliamo di Cher. Cosa vorrà nel suo camerino? Frutta esotica e champagne? Ma no, Cher richiede una stanza apposita per le sue parrucche.

0: Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.
1: Torna il classico spazio almanacca dedicato agli spot televisivi che hanno reso celebri cantanti emergenti o rinnovato l'amore per canzoni iconiche. Negli anni 80 e 90 un noto marchio di pasta amava farci venire fame sulle note della musica classica e nel 1995 portò sugli schermi la splendida Cindy Crawford che trasformava il suo ciondolo in una forchetta.
2: Blue Moon, you saw me standing alone without a dream in my heart.

lo studio di Almanacca sta per chiudere e se lasciate in questo spazio tutti i vostri sogni, le nostre redattrici sapranno ben custodirli. A domani, stessa ora, stessa radio del cuore. Mille dei miei baci da Raffaella Bucci. Il mercoledì nello studio Fucsia sfila il sorriso che ha fatto impazzire gli anni 90. Cindy Crawford, nata in Ohio, racchiude in sé tutta la bellezza del mondo. Ha origini scozzesi, inglesi, danesi, tedesche e francesi. Talmente bella da iniziare a posare già in adolescenza, frequenta e si laurea in ingegneria chimica alla Northwestern University. E poi dicono che è una donna bella e stupida. Nel 1987 Prince le dedicò Cindy C. Nel 1989 firmò il suo primo contratto davvero importante con una casa cosmetica internazionale, 3 milioni di dollari l'anno. Ed il contratto si ripete per altri 11 anni. Nel 1992 la Norvegia bandì i suoi cartelloni pubblicitari. Gli incidenti stradali davanti al suo sorriso divennero davvero troppi. Cindy è stata la prima top model a posare per Playboy. Al cinema il successo non è arrivato, anzi, ma nel 2000 Hollywood le ha intitolato una stella sulla Walk of Fame. Ha partecipato a video dei Duran Duran, Bon Jovi e George Michael. Nel 1991 si fidanzò con un anello di stagnola, coperto poi d'oro, in occasione delle nozze con Richard Gere, con il quale rimase sposata 4 anni tra cattiverie e dicerie nel mondo del gossip. Dal 2012 firma la sua collezione di abiti. Cindy, 1,77 m di altezza, 64 kg di peso, calza il 41, occhi castani ed un neo sul labbro da farli impazzire tutti.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Vero.
1: E invece voleva solo fregarti? Beh, tante.
2: Sono pillole di AI.
1: Ormai, tra SMS, email e chiamate strane, bisogna fare l'investigatore privato.
0: E il problema è che le truffe stanno diventando sempre più credibili.
1: Anche grazie all'intelligenza artificiale stessa.
0: Che però può essere usata anche dall'altra parte.
1: Tipo?
0: Esistono sistemi AI che analizzano messaggi, siti web, email e telefonate per trovare segnali sospetti.
1: Quindi cercano dettagli che magari a noi sfuggono.
0: Link strani, linguaggio manipolatorio, richieste urgenti di denaro.
1: O il classico, clicca subito prima che il tuo account venga bloccato.
0: Sì, che ormai è più vecchio del modem a 56k.
1: Eppure continua a funzionare.
0: Perché quando qualcuno ti mette fretta, diciamo che ragioni veramente meno.
1: E lei invece non si fa prendere dal panico.
0: Almeno per ora.
1: Ma questi sistemi esistono davvero o sono ancora teoria?
0: Ma va là, esistono e come?
1: Sentiamo.
0: Per esempio, Gmail usa l'intelligenza artificiale per intercettare milioni di email di phishing prima che arrivino nella tua casella.
1: Quindi quando non vedo certe mail assurde...
0: È perché probabilmente qualcuno le ha già fermate.
1: E io che pensavo che fosse merito mio.
0: Ma va là, ti stavo lasciando il beneficio del dubbio. Anche software come Microsoft Defender, Norton o Bitdefender usano l'AI per riconoscere siti sospetti e malware.
1: Quindi controllano quello che apre online?
0: Controllano se qualcosa assomiglia ad una truffa prima che tu ci finisca dentro.
1: Una specie di amico paranoico.
0: Sì, solo molto più preciso.
1: E meno giudicante.
0: Su quello non garantisco, eh.
1: Le banche invece?
0: Beh, come puoi immaginare, anche loro usano algoritmi intelligenti.
1: Per fare cosa?
0: Analizzare acquisti, bonifici e movimenti anomali.
1: Tipo quando qualcuno prova a usare la mia carta dall'altra parte del mondo e l'AI lo nota.
0: Magari prima ancora che tu ti accorga che il portafoglio in realtà è sparito.
1: Anche le chiamate stanno diventando complicate.
0: Eh sì, perché oggi esistono già voci clonate e deepfake sempre più realistici.
1: Quindi qualcuno potrebbe sembrare una persona che conosci.
0: Oppure parlare con la sua stessa voce.
1: Ok, mette un po' d'ansia.
0: Ed è per questo che stanno nascendo sistemi AI che analizzano le conversazioni e cercano anomalie. Ma attenzione, lo dico sempre, l'AI non può proteggerci da tutto, perché il miglior antivirus resta ancora il cervello umano. L'AI non sostituisce il buon senso, però può diventare un ottimo campanello d'allarme. Perché se una truffa sembra sempre più intelligente, serve qualcosa di intelligente anche per bloccarla. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.

0: sta vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.
1: Benvenuti al podcast di Selex, alla ricerca della qualità.
2: Ok, ve lo confesso. Per un periodo ho avuto una mucca in salotto. Si chiamava Carlotta. Qualità controllata, filiera cortissima. Poi, quando ho visto il mio tappeto, ho capito una cosa.
1: Se per la tua spesa di tutti i giorni cerchi la qualità a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, sconsiglio, o ti affidi ai prodotti Selex. Più di 3.000, convenienti e selezionati con cura. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
3: Proseguono gli accertamenti medici per Jannik Sinner, il fuoriclasse altoatesino numero uno del mondo, si è recato per il secondo giorno consecutivo all'ospedale San Raffaele di Milano. Presso il padiglione Diamante, Sinner viene sottoposto a una serie di esami specialistici programmati per fare piena luce sul malore accusato durante il secondo turno del Roland Garros. Quel problema fisico, come noto, ne ha pesantemente condizionato il rendimento sul campo parigino, costandogli una prematura e inaspettata eliminazione dallo Slam per mano dell'argentino Juan Manuel Cerúndolo. Buona la prima per la nuova Italia Under 21 a Fontanafredda. Gli azzurrini del CT Carmine Nunziata, scesi in campo con un 11 composto prevalentemente da elementi dell'Under 20 e da alcuni reduci non convocati da Silvio Baldini in nazionale maggiore, superano l'Albania per 1-0. Dopo un primo tempo bloccato e avaro d'emozioni in cui gli ospiti si rendono pericolosi con Tome per Ndreka, la svolta arriva nella ripresa grazie alle mosse dalla panchina. Al 63esimo l'esterno del Catanzaro Alesi inventa uno splendido assist per il difensore del Frosinone Calvani, che a porta vuota sigla il gol decisivo. Un ottimo test in vista dei match di ottobre contro Armenia e Polonia. La nuova Juventus di Luciano Spalletti deve ridisegnare l'attacco dopo l'addio di Dusan Vlahovic, corteggiato dal Galatasaray. L'amministratore delegato Damien Comolli sta stringendo i tempi con l'Atletico Madrid per chiudere la trattativa per Alexander Sorloth prima del debutto del norvegese al Mondiale. Sistemata la presidenza Real Madrid, i bianconeri hanno messo in agenda un vertice con Florentino Perez per assicurarsi Brahim Diaz, che andrebbe a comporre un tridente di grandissima qualità insieme a Dildiz e con Conceição. Restano vivi i contatti con il PSG per il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani, che sta spingendo per riabbracciare i colori bianconeri. L'Inter fa sul serio per Marco Palestra, è pronta a stringere i tempi per regalare il talento azzurro all'allenatore Christian Kivu prima dell'inizio del ritiro estivo. Per piegare le resistenze dell'Atalanta, che continua a chiedere almeno 50 milioni di euro, la dirigenza di Viale della Liberazione sta preparando un rilancio ufficiale da 45 milioni di euro per anticipare la concorrenza dei top club di Premier League. Dalla parte dei nerazzurri c'è la ferma volontà del difensore orobico, convinto che la sponda interista di Milano rappresenti lo snodo perfetto per la propria crescita, nonostante le lodi tessute da Donnarumma sul Manchester City. Il Milan pianifica la ricostruzione dell'area tecnica dopo il doloroso KO con i Cagliari. Gerry Cardinale punta a definire prima l'organigramma dirigenziale. Il favorito numero uno per il ruolo di direttore tecnico è Ralf Rangnick, che ha chiesto ampie garanzie metodologiche e strutturali. L'alternativa è Ramon Planes, il cui arrivo rilancerebbe Maurizio Pochettino. Per la panchina, intanto, Oliver Glasner ha declinato il forte corteggiamento del Fire.

0: Feyenoord aspetta solo la chiamata decisiva dei rossoneri per formalizzare l'accordo. Sullo sfondo restano le riflessioni di Zlatan Ibrahimovic da Los Angeles e la caccia a un nuovo DS sul mercato tedesco. La Fiorentina volta pagina e annuncia ufficialmente l'ingaggio di Fabio Grosso come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico romano, campione del mondo a Germania 2006 ed ex allenatore di Frosinone e Sassuolo, ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2028. Prende il posto di Paolo Vanoli, non confermato dal club dopo una stagione travagliata. Entusiasta il presidente Giuseppe Commisso, Fabio ha competenza, freschezza e idee per avviare una nuova fase ambiziosa, ha dichiarato. Felice anche Grosso. Per lui si tratta di un'opportunità straordinaria in una piazza prestigiosa e passionale. Promette massimo coinvolgimento per costruire un gruppo coraggioso. Christian Eriksen è tornato a casa, ha voluto rassicurare personalmente i tifosi con un messaggio social all'indomani del grande spavento vissuto nell'amichevole della Danimarca contro l'Ucraina, quando si è cacciato toccandosi il petto. Il fantasista danese ha confermato le dimissioni dall'ospedale. Voglio fare sapere a tutti che sto bene e che sono con la mia famiglia. La scarica del defibrillatore cardiaco impiantabile ha avuto un impatto forte su di noi, ma la situazione era diversa dal 2021. I medici sono stati straordinari e il dispositivo ha fatto esattamente ciò per cui è stato progettato, proteggendomi. Ora penso solo a riposare, ha dichiarato Eriksen. A margine dei campionati italiani assoluti di scherma, la fuoriclasse azzurra Arianna Errigo, ai microfoni di Italpress, ha tracciato un bilancio della sua carriera e soprattutto della sua nuova vita in pedana. La campionessa del Fioretto ha conquistato l'ennesimo titolo italiano nel weekend romano, confermando una longevità sportiva straordinaria che la vede ancora ai vertici assoluti della disciplina.
1: Credo che per ogni atleta, così come nel mio caso, il gruppo sportivo dei Carabinieri mi ha dato la possibilità di allenarmi ad altissimo livello, mi ha messo a disposizione dei professionisti, anche perché tutto il mio team, dal fisioterapista all'allenatore, al preparatore atletico, fanno parte del gruppo sportivo dei Carabinieri, quindi credo che senza loro sarebbe stato veramente, veramente difficile raggiungere tutti i traguardi che ho fatto nel corso della mia carriera. Quest'anno per me è stato anche quest'anno un anno difficile, però sono riuscita a prendermi il posto in squadra, insomma a rimanere in squadra, e sono riuscita adesso a qualificarmi per gli europei e mondiali che ci saranno a giugno e a luglio. Sono i due appuntamenti principali. Che dire, sto vivendo sicuramente una carriera diversa, perché farlo da mamma è sicuramente molto molto complicato, però credo sia stupendo. Ormai l'obiettivo di Los Angeles ce l'ho davanti, quindi sicuramente l'obiettivo principale sarà quello. Los Angeles mi emoziona perché ovviamente potrebbe molto, cioè quasi sicuramente essere l'ultima Olimpiadi, ci arriverei a 40 anni. E già arrivarci a 40 anni credo sia davvero stupendo. È difficile perché comunque essere da 20 anni in squadra non è una cosa così scontata. Però dall'altra parte vivo e sto vivendo questo quadriennio in questo modo. Il fatto di viverlo con la mia famiglia, per quanto possa essere molto faticoso, trovo che sia stupendo, perché faccio la cosa che amo di più, che è la scherma, insieme a loro. E quindi meglio di così non posso desiderare. Si punta sempre al massimo, indubbiamente. È ovvio che l'europeo per me sarà un po' di passaggio, sarà più anche un test fisico. L'obiettivo principale rimane il mondiale di Hong Kong, che è la gara sicuramente più importante. Quindi questa stagione è andata comunque mediamente bene, però adesso bisognerà poi confermarlo e fare qualcosina di più agli appuntamenti più importanti, che sono l'europeo a Parigi, e poi Hong Kong. Io credo che ho fatto una carriera con ogni quadriennio completamente diverso, completamente. La cosa che mi manca di più è la fame che hai quando hai 20 anni, 24 anni, di dimostrare di voler raggiungere quelle davanti a te e raggiungere sempre qualcuno. Credo che quello aiuti veramente tanto. E la vera difficoltà poi è invece essere sempre quella da raggiungere. E con gli anni che passano, questa secondo me è la cosa principale, che insomma fai più fatica, no? Perché comunque ogni gara è importante, però magari ogni gara non hai quella stessa cattiveria agonistica che servirebbe. E quindi è importante poi ricrearsi. Io nella mia carriera ho sempre cercato una sfida, no? Una sfida per rientrare dopo la maternità, una sfida a fare la doppia arma, una sfida ad allenarmi da solo senza maestro. Ho sempre cercato un qualcosa che mi aiutasse a tirar fuori quel qualcosa in più, perché a 20 anni viene tutto distinto, poi bisogna aiutarsi.
2: Ogni pilota professionista vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.

Mercoledì 10 giugno 2026 la Chiesa ricorda Maria Madre della Chiesa e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno "a un bel mentir chi vien da lontano" spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai Giochi Olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1933...

Iran e Israele fermano gli attacchi, ma la tregua è appesa a un filo. Trump intima Netanyahu: attento, resterai solo. Ho il diritto di difendermi, la replica del premier israeliano. Flotilla indagato dalla procura di Roma, il ministro Ben-Gvir, l'accusa di tortura e sequestro di persona. Non mi lascio intimidire, la replica, poi insulta l'Italia. Ballottaggi, finisce 3-3 la sfida nei capoluoghi, confermata la nostra forza, dice Meloni. Chiara affermazione dell'alleanza progressista, replica Schlein. L'offerta da oltre 30 miliardi di Intesa San Paolo per Monte Paschi, Piazza Salimbeni si dice pronta a valutarla insieme a quella di Banco BPM. Il governo prende atto, afferma Giorgetti. A Milano, studentessa Erasmus denuncia uno stupro di gruppo, attivato il codice rosso, gli abusi dopo una serata in un locale della periferia ed è caccia al branco. L'omicidio di Willy Monteiro Duarte è avvenuto a Colleferro nel 2020 dopo Marco Bianchi, anche il fratello Gabriele, condannato all'ergastolo nel terzo processo d'appello. Indagato per violenza sessuale il parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro, l'inchiesta dopo la denuncia di una donna che lo accusa di abusi, sotto inchiesta anche un carabiniere. Day Hospital per Sinner per una serie di controlli programmati, Cobolli intanto entra nei primi 10 al mondo, l'attesa adesso è per Wimbledon dal 29 giugno, esclusiva su Sky.

0: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta a volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Buone stelle da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 9 giugno 2026. Ariete, il vostro spirito temerario sarà messo in evidenza oggi dalla presenza della luna nel segno, ma fate attenzione all'uso che farete della determinazione, sia nell'ambiente di lavoro, sia tra le mura domestiche. Voto 7. Toro, la benevolenza di Venere, Giove e Mercurio vi accompagnerà ancora per qualche giorno e vi sarà d'aiuto per essere volitivi al lavoro e collaborativi in famiglia. Approfittatene e voto 8. Gemelli, una bella ed energica luna vi inviterà ad essere attivi, sapendo che le vostre iniziative avranno nel tempo successo. Bene il lavoro, appassionato il dialogo amoroso, vi meritate un bel 8. Cancro, affidatevi alla creatività che vi è propria, esaltata da Mercurio, Venere e Giove nel segno, senza farvi influenzare troppo dalle insidie della luna in quadratura. E voto 8-. Leone, grazie alla luna amica avrete la forza di affrontare gli eventuali disguidi che un dispettoso Marte potrebbe causare. Voto 7+. Vergine, sono molti i pianeti che vi sostengono con lo scopo di indurvi ad essere organizzati proprio come piace a voi, sia in ambito professionale sia in famiglia. Voto 8. Bilancia, non tutto sembra andare come da voi desiderato, pertanto in questo periodo è consigliabile essere pazienti, evitando di lottare se non per gli ideali che sentite di dover difendere a tutti i costi. Voto 7. -. Scorpione, le vostre decisioni continuano a godere della protezione di Mercurio e Giove, pertanto gli affari vanno bene, mentre un po' di nervosismo per Marte in opposizione potrebbe minare la fiducia nei rapporti affettivi. Cercate di non esagerare. Voto 8. -. Sagittario, l'ottimo aspetto della luna proteggerà le decisioni odierne, quindi tutto ok e voto 8. Capricorno, luna, Mercurio, Giove e Venere non sono dalla vostra parte, quindi non sempre riuscite a comprendere come utilizzare la forza di Marte positivo. Siate riflessivi e voto 7-. Acquario, la vitalità di una bella luna oggi vi sarà d'aiuto per essere più incisivi nell'ambiente di lavoro, anche se potreste sentirvi poco liberi di esprimervi come desiderate. Voto 7+. Pesci, sappiate godervi le soddisfazioni che tanti astri amici vi stanno ispirando, cercando di tenerle a lungo con voi. E voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro...

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: anche oggi il nostro consueto appuntamento di saluti e baci. Per chi ci conosce bene, lo sa che siamo qui tutti i giorni dalle 8:30 alle 10, più o meno. Allora, buongiorno a tutte le radio, grazie naturalmente a tutte le radio che sono collegate con noi. Buongiorno a tutti gli amici che oggi hanno voluto ascoltare Saluti e Baci, buongiorno. Salutiamo anche TikTok, buongiorno ad Emanuela e ad Angelo, buongiorno. Emanuela di Calzignano Terme e Angelo invece che ci ascolta dalla Germania, wow. Allora, vediamo un attimino, siamo con Simona, buongiorno Simona.
1: Buongiorno Maurillo, un saluto a tutti. E questa mattina noi siamo, diciamo, quasi vicino Roma e ti salutano Walter e Dani, salutano tutti quanti. Allora, questa mattina vi propongo nel 1985 Senza fine. Saluto tutti gli ascoltatori, gruppi vari e niente, a domani sempre con i grandi successi di Ornella Vanoni.
0: Grazie, grazie Simona, un abbraccio.
1: Un abbraccio, ciao ciao.
0: Ciao, grazie.

0: eccoci qua, prima canzone della mattinata era quella di Ornella Vanoni con Senza Fine, grazie naturalmente alla nostra amica Simona D'Anzio. Allora, prima telefonata della mattina, e il numero di telefono, vabbè, lo facciamo ricordare da Emma, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno, numero di telefono per messaggi WhatsApp oppure per chiamare in diretta 351 340 9220.
0: Salutiamo anche Antonina
1: dalla Calabria.
0: Dalla Calabria che si è collegata adesso e ci saluta. Ciao Antonina, grazie. Allora, cara Emma,
1: ho chiamato adesso perché dopo, se passa la mille miglia, io devo chiudere le finestre per ascoltare saluti e baci alla radio.
0: Ah, ho capito. Ieri, ieri, se non sbaglio, era a Padova. O ieri o l'altro ieri era a Padova, praticamente.
1: Ma mi ha detto la nostra comune amica, ha detto Manuela, che le ha sentite passare, però ovviamente non... Ieri.
0: Sì, allora... E quindi oggi sarà lì a Bondeno.
1: Ah, passano per andare a Bondeno, poi dopo vanno, cioè gli viene data una busta, vengono davanti al palco,
0: sì,
1: e gli viene dato un sacchetto di pane ferrarese e poi proseguono.
0: Buono il pane ferrarese.
1: Sì, lo so.
0: Poi non è adatto ai panini.
1: Vabbè, ragazzi cari,
0: è vero.
1: Ci sono dei quattro cornettini, esatto, in croce, esatto, messi lì.
0: È vero.
1: Dai.
0: Allora, salutiamo anche Emanuela che dice buongiorno a tutti. Buongiorno Emanuela, buongiorno. Allora,
1: Emanuela, la nostra amica, o un'altra Emanuela?
0: No, un'altra Emanuela. Manuela, Manuela di Calzignano si è collegata molto presto, cioè presto, quando abbiamo acceso TikTok, sì, sì, che stamattina ci dava un po' di tic tac, va bene.
1: Tic-tac.
0: Va bene, senti, che canzone ci regali stamattina?
1: Allora, esaudiamo il desiderio di Rita, infatti la dedichiamo alla mitica Rita, sicuramente
0: bello.
1: Sarà all'ascolto. Una canzone di Dalida che si intitola Non è casa mia.
0: Non è casa mia, ok.
1: E comunque, oltre che a Rita, la dedico a tutti. Tutti un saluto circolare, alle radio e TikTok, a chi ascolta con le app, con Alexa, ma adesso sì. E poi la dedichiamo un bacino alle nostre bimbe Chloe e Francesca. E un saluto speciale al mitico conduttore Maurillo.
0: Grazie.
1: E alla sua famiglia, alla quale diciamo vi vogliamo bene sempre.
0: Ah, ho capito. Bene, grazie. C'è Emanuela di Calzignano che dice stanno passando questa mattina. No, dai. Come fanno a passare a Calzignano se poi sono da te a Bondeno? Non è possibile.
1: Ah, a meno che non siano in ritardo, ma qui dovevano arrivare alle 8:30, invece poi...
0: Emanuela, sono già passati a Padova, sono già passati. Non so se passano per Calzignano, questo non lo so.
1: Ieri sera so che erano a Brescia.
0: Ma no, sono partiti da Brescia.
1: Sono partiti da Brescia, poi passavano da Padova e arrivavano di qua, andavano a Ferrara.
0: Ma allora non lo so, vabbè. Allora, aspetta, perché c'è Gianluca... che dice buongiorno e saluti e baci a tutti quanti, nessuno escluso, ciao Emma e Lorenzo.
1: Ciao Gianluca e ciao anche alla mamma Anna. E visto che siamo a Pistoia, salutiamo anche Lamberto.
0: Bene, grazie, perfetto.
1: Dai, mi lascio con Dalida, Non è casa mia, e ci sentiamo domani.
0: Ciao, grazie Emma.
1: Ciao.

Eccolo qua, siamo proprio noi che rispondiamo a quel numero 351 340 9220. Allora, Emanuela ci conferma, salutiamo intanto aspetta perché c'ha la lingua, Donatella del Brenner, eccolo il nostro Marillo, buondì Emma e a tutti, io scappo, ciao Donatella. Ciao Donatella. Salutiamo Mario. Emanuela che dice: Maurillo, la strada è chiusa qui a Galzignano Terme e stanno passando ora. Allora Emma, se devono arrivare alle 8.40 lì a Bondeno, mi sa che arriverai a 8.30, 8.40 di stasera però, penso di sì, No, arriveranno più tardi, perché se sono adesso a Galzignano Terme, in provincia di Padova, le mille miglia, insomma, arriverà a Bondeno sicuramente verso il pomeriggio, dai, penso di sì. O si sono divise le macchine, non so come fanno, non so come funziona.

0: Abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Marillo.
0: Buongiorno Maria, buongiorno. Allora,
1: buongiorno.
0: Allora, che
1: poi
0: ci...
1: oggi sta belle facce di sola.
0: Oh, oggi è una giornata
1: tutta
0: estiva.
1: Tutti al mare.
0: Tutti al mare a mostrare.
1: E noi siamo qua.
0: E noi siamo qui invece, aia.
1: Ah.
0: Va bene. Ascolta, che canzone?
1: Innamorata.
0: Ok, innamorati. Toto Cutugno, ok. Chi vuoi salutare?
1: E saluto mio marito Franco, mia sì. famiglia, mia cognata Costanza, Francesca e Marianna, mia sorella sta a Pesaro, Francesco, Ciro, e saluto un bacio a Rita, saluto e bacio a Amma, a tutto quanto, tutto.
0: Tutti, nessuno escluso. Va bene, grazie.
1: Ah, bravo.
0: Grazie.
1: A te, ma... tua famiglia. Grazie. Mo passa Franchino. Ciao, buona giornata.
0: Grazie, ciao. Grazie Maria, grazie, un abbraccio. Sentiamo anche Franco, pronto?
2: Ciao. Marillo, buongiorno, buona giornata.
0: Ciao Franco, buongiorno, buon mercoledì mattina. Allora, c'è qualcun altro che vuoi aggiungere nei saluti?
2: Tu quando lei, la mia moglie, questa cosa.
0: Ok, a tutti, nessuno escluso.
2: Le persone che stanno a questa radio.
0: Ah, ok, a tutti quelli che ascoltano questa radio, ok.
2: Ah,
0: perfetto.
2: Anche a tutti i vecchi stanno al voce.
0: A tutti i nonnini, allora.
2: Ah.
0: Va bene, allora sono anch'io un nonnino. No, è vero, è vero. Quindi saluto anche per me. Grazie Franco, grazie.
2: Morino, io faccio TikTok, no? Ma faccio tutto, ma non si mangia a me.
0: Allora tu hai TikTok ma non mi vedi?
2: No, perché ne esci mai immagine.
0: Cos'è che ti esce un'immagine?
2: Ma tu una cosa che...
0: No,
2: immagini.
0: Ho capito, ma devi cliccare la diretta, devi vedere la diretta, noi siamo in
2: sì,
0: diretta.
2: Fatti, ma ne fa sul momento, però non ne esce via mai.
0: Non esce niente, ho capito. Aiuto. Dunque, ho fatto TikTok, ma non vedo l'immagine. Ah, ho capito.
2: Sì.
0: Quindi non vedi l'immagine praticamente.
2: No.
0: Perché devi allora dovresti vedere praticamente il cerchietto che lampeggia, perché noi siamo in onda, no? Siamo in diretta.
2: È quelle.
0: Quindi struca lì, schiaccia lì, hai capito?
2: Ho detto fatto.
0: Prova, dai, prova di nuovo, vedrai il faccione di Maurillo, va bene?
2: Va bene.
0: Ciao Franco.
2: Ciao anche a te, buona giornata.
0: Ciao, grazie.

0: Salutiamo anche Occhi Azzurri. Ciao, buongiorno. Salutiamo Grazia di Olbia. Salutiamo anche Dorina di Rovigo. Allora, Annalisa, ciao, benvenuta su Saluti e Baci alla radio. Allora, aspetta, perché c'era Maria di San Nicandro Garganico insieme a... non mi ricordo... Franco, esatto. Che richiedevano questa canzone di Toto Cutugno con Innamorati. Allora, vediamo un attimino. Adesso c'è un messaggio vocale al 351-340-9220. Io vorrei fare una prova adesso. Vediamo se riusciamo a farla in... di solito la facciamo alla fine del programma. Oggi la facciamo alle... aspetta che guardo l'orario... 9:15, ok? Facciamoci una bella carrellata di saluti. Avete voglia di salutarmi in diretta? Solo per dire ciao, ci sono anch'io! Allora, 351-340-9220. Solo per chiamarci in diretta e dire buongiorno, ci sono anch'io. Ok? Grazie chi lo fa, chi lo farà naturalmente. Da questo momento potete chiamare subito 351-340-9220. E abbiamo già la prima telefonata, pronto?
1: Ciao!
0: Buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno, chi parla?
1: E chi lo sa?
0: E chi lo sa? Aspetta, perché c'è una, già un'altra telefonata! È Maria Grazia!
1: Ciao Mauro, come stai?
0: Tutto bene, grazie. Ok, è bello lì? È una bella giornata?
1: Sì, anche fin troppo.
0: Oh, bene. Grazie!
1: Grazie a te, ciao. Guarda che ti ho inviato un messaggio per una
0: sì,
1: delica.
0: ho visto, c'è il messaggio. Grazie.
1: Ok, ciao.
0: Ciao, grazie. Altra telefonata, pronto?
2: Buongiorno, ci sono anch'io. Comunque noi aspettiamo in tarda mattinata la Mille Miglia.
0: Sì, vedi che arriva allora verso tardi, esatto.
2: Sì,
0: esatto.
2: Ma c'è scritto previsto 9:30, hanno chiuso le strade alle 8:30 già.
0: Appunto, hanno già chiuso, va bene.
2: Da ieri pomeriggio, ciao!
0: Ciao, grazie! Ciao. Allora, salutiamo anche la nostra amica Emma, vediamo se c'è qualcun altro che ci vuole salutare in velocità. 351-340-9220. Dunque, salutiamo anche Rudina che ci invia un bel messaggio. Eccolo qua, un'altra telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno, saluti e bacioni a tutti.
0: Grazie Mario, grazie. Ciao, grazie. Allora, salutiamo anche Mario di San Nicandro Garganico. Carmela, vediamo cosa dice Carmela, magari ci saluta, vediamo.
4: Buongiorno Maurillo, io ci sono sempre.
0: Grazie Carmela che ci invia anche il messaggio WhatsApp, grazie. Salutiamo anche Rudina. Rudina, buongiorno anche a Rudina. Allora, 351-340-9220 per salutarci adesso in diretta. Io sto cercando nel frattempo. Eccola qui. Allora, messaggio vocale con la richiesta, sentiamo.
5: Ah, buondì. Buongiorno, qui da Felix in barra pesante. Oggi consegno cartoni, imballi di cartone. Se vi serve un imballo di cartone, mi contattate.
0: Sì.
5: Oggi vorrei ascoltare, se possibile, la canzone Io non vivo senza te. Io non vivo più senza te. Io non vivo senza te, insomma, della Raffaella Carrà. Ecco qua un tedesco che beve il caffè, beato lui, ne avrei bisogno anch'io e adesso vediamo come posso fare. Saluto tutti, Emma, Mariella, la Giovanna, tutti, non voglio dimenticare nessuno, tutti, perché comincio a dire i nomi va a finire fino a Natale. Maurillo, ascolto la tua bellissima canzone, grazie, io non vivo senza te, della Raffaella Carrà.

Raffaella Carrà con Io non vivo senza te, canzone richiesta da parte di Marco DJ Felix. Ciao Marco. Salutiamo anche Lamberto che è venuto a trovarci su TikTok. Ciao Lambertone. Un saluto anche a Pistoia. Dice che oggi passa la mille, ma oggi passa dappertutto, voglio dire. Dunque è appena passata a Galzignano Terme in provincia di Padova. Quindi adesso è sui colli, proprio ai piedi dei colli qui a Padova. E poi penso andrà verso Rovigo. E poi andrà a Ferrara e poi ancora giù praticamente verso la Toscana, dove mi sembra che Lamberto dice che arriva a Montecatini Terme. Bene, è un bel giretto stamattina si fanno, eh? Va bene, allora andiamo un po' a leggere un altro messaggio che è arrivato, eccolo qui. Dunque c'è Maria Grazia di Olbia che dice: volevo richiedere una canzone Happy Days e dedicarla a te in primis e a tutti i radioascoltatori e a tutte le persone che sono su TikTok, perché la vita va vissuta in musica, è certo che sì, anche nei momenti bui della nostra vita. Bravissima, bravissima carissima Maria Grazia. E allora siete pronti? Happy Days!

0: bel pezzo quello che abbiamo ascoltato, Happy Days, colonna sonora del telefilm Happy Days, che abbiamo vissuto negli anni 70, mi sembra di sì, erano proprio gli anni 70, sì. Va bene, grazie Maria Grazia, grazie, un abbraccio, un saluto ad Olbia, e poi scrive ricordi indelebili quando trasmettevano Happy Days in televisione. Certo che sì. Fonzarelli. Bello, bello. Allora c'è un messaggio adesso vocale che andiamo ad ascoltare, eccolo qui.
1: Ciao a tutti da Iole, buongiorno, saluti e baci. Saluto Daniela, Antonello, Stefano, Giussi da Padova. Qui fa un caldo proprio che si muore, Palma Campania.
0: E anche qui.
1: E oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone di Stefano Manenti, Baciami. Ciao ciao da Iole. Mua.

0: Va bene, allora 351-340-9220, il nostro numero di telefono se volete chiamarci in diretta. Altro messaggio veloce, salutiamo Stefano. Stefano che ha detto: vorrei ascoltare Caterina di Fabio Bonaiuti. Grazie, io non lo trovo la canzone Caterina di Fabio Bonaiuti. Non riesco a trovarla, quindi chiedo scusa a Stefano. Se magari vuoi richiedere un'altra canzone, ben volentieri, grazie. Allora Mariella, Mariella che ci invia un messaggio, ascoltiamo.
1: Il signore di Edoardo Vianello, se ce la fai, perché mi sembra che tu stamattina ti sei addormentato un po'. E chissà se ce la fai. Va bene, allora un saluto a tutti i radioascoltatori e a tutte le radio. Un saluto speciale a Marco DJ Felix, augurandogli un buon lavoro. E insomma saluto tutti. Oh mio signore, in questo mondo io che non ho avuto tanto. Dai, dai, forza che piove, la rubito poi, tra poco. Ciao.

0: Questa è una canzone selezionata da Mariella Di Rovigo, Edoardo Vianello con Oh mio signore, bella, bella. Molto bella. Allora, c'è un'altra telefonata e siamo dove? A Ruvo. Ruvo di Puglia. Pronto, Antonietta? È caduta la linea, no? Ha messo in pausa. Allora, proviamo a richiamare Antonietta, vediamo se riusciamo a farlo in velocità. Allora, 351-340-9220 per chiamarci in diretta, per richiedere una canzone, per salutarci. Antonietta,
1: 3,
0: ci sei?
1: 4.
0: 4, che 4, 4? Antonietta! Va bene, dai, lei ha richiesto Mino Reitano, Avevo un cuore che ti amava tanto. Poi vediamo se riusciamo a recuperare la telefonata di Antonietta. Comunque salutiamo anche mamma Nunzia. Avevo un cuore, avevo un cuore che ti amava tanto. Mino Reitano.

0: Allora, c'era, abbiamo sentito e ascoltato comunque la canzone di Mino Raetano, canzone richiesta da Antonietta. Non siamo riusciti a sentire la sua voce, però abbiamo recuperato tutto, e nel senso che abbiamo recuperato la telefonata con Antonietta e ce l'abbiamo al telefono. Ciao Antonietta!
1: Ciao Maurillo!
0: Buongiorno, buon mercoledì!
1: Buongiorno!
0: Allora,
1: grazie, grazie di questa canzone.
0: Ti piace?
1: Sì, sai.
0: È molto bella, sì. Senti,
1: Te la dedico a Maurillo.
0: Sì, grazie, grazie.
1: Gliela dedico.
0: E poi a chi?
1: No, gliela dedico a un amico.
0: Sì, un amico, e poi naturalmente a tutte le persone che stasera sarai insieme, sì. Ok, con
1: sì,
0: il gruppo.
1: A mangiare la pizza.
0: A mangiare la pizza, bravi, fantastico. Allora, senti, com'è che si chiama la pizzeria?
1: Non lo so io, non mi ricordo il nome, Rufo Tellezzi, distributore.
0: Ah, ho capito,
1: ma sei... Un distributore, non lo so come si chiama.
0: Ascolta, ma sei lì a Ruvo?
1: Sì. A casa.
0: Quindi a Ruvo lì in paese, allora. Bene.
1: Sì, non... certe volte andiamo pure alla Fornace alle spalle di San Giacomo.
0: Ah, bene, bene, bene. Ok, allora un saluto anche a tua mamma Nunzia. Sì,
1: grazie,
0: un abbraccio
1: uscita.
0: Forte.
1: È uscita, Maurillo.
0: Cosa?
1: È uscita.
0: Ah, è uscita. È andata a fare la spesa.
1: No, è andata da mia sorella.
0: Ah, è andata la sua sorella. Ok, sì. Ok. Va bene, grazie, grazie, buona mattinata.
1: Grazie, un abbraccio.
0: Ciao, grazie anche a te, grazie, grazie Antonietta.
1: Ciao Maurillo.
0: Ciao, ciao, grazie, grazie. Allora, adesso c'è un messaggio. Sì, abbiamo un messaggio sia vocale che scritto. Ed è Elena che dice: buongiorno, potete fare gli auguri alla mia amica Elena? Per i suoi 40 anni, aiuto! Adesso arriva allora il salutino. E poi dice... Sì, leggiamo... Ah, ok, va bene. Dunque, vediamo per i suoi 40 anni, che tra l'altro in questi giorni sta compiendo un'epica impresa. Grazie da parte di Elena. Sentiamo che cosa sta facendo... Dunque, è bello perché lei si chiama Elena e ha l'amica Elena, bellissima questa cosa. Allora, vediamo che cosa sta facendo Elena, sentiamo.
2: La mia amica sta raggiungendo Ivrea a piedi da

0: partendo da Aosta.
1: Mamma mia.
0: Si sta facendo questa camminata in solitaria. È una grande.
1: Grande Elena! E poi oggi è il suo compleanno! Tanti

0: Allora, signore e signori, noi ci fermiamo un attimo. Il tempo di un paninetto. E mi siedo un attimo e leggo. Poi si riparte. Non sono io a dire queste cose, no, no, no. È Mariella. È Mariella che ogni giorno lei ha sto panino che mi fa impazzire. Se mangia il panino, non mangiare il panino. Mangia il panino, non mangiare il panino. Allora aspetta un attimo, c'è una telefonata. Io sto cercando nel frattempo la canzone. Aspetta che... Rita, buongiorno Rita.
1: Buongiorno Maurillo.

0: sono felice, bellissimo.
1: Senti Rita, Rita, allora posso dirti una cosa?
0: Certo.
1: Allora guarda, manca un quarto d'ora, no? Allora, richieste sì. Mi sembra che non ce ne sono altre, a parte quella di Stefano, che noi stiamo cercando, caro Stefano, stiamo veramente cercando la canzone. E allora, finché non troviamo la canzone, io direi che Rita ci dà una mano a chiudere il programma. Cosa dici?
0: Sarà perché ti amo.
1: Sarà perché ti amo.
0: Ma dimmi dove siamo. Stringimi forte, stammi più vicino.
1: Rita, ascolta, qual è la prima canzone che vuoi dedicare a tutti i nostri amici? Dai, chi è?
0: Borgo Antico.
1: Borgo Antico, cantata da?
0: Da Claudio Villa, Luciano Caiolo.
1: No, è Claudio Villa. Eccola qui, ferma lì.
0: Bella, bella, bella, bella.
2: O borgo vecchio, borgo degli amanti che il poeta immortalò, e che io ripenso paglie di tre.

0: Dalla voce del Reuccio, Claudio Villa, Borgo Antico, canzone richiesta da parte di Rita, che abbiamo al telefono. Rita!
1: Sì, ci sono!
0: Oh, perfetto! Allora, ascolta, c'è adesso un messaggio vocale che andiamo ad ascoltare subito. Eccolo qui, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, da Bolzano, qui sta diluviando, piove tantissimo. Spero che almeno da voi ci sia il sole.
0: No, c'è il sole.
2: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Un saluto da Luisa, al Maurillo e a Stefano. Un abbraccio a tutti, ciao ciao.
0: Ciao, grazie, grazie. Salutiamo Valentina di Bolzano e dice praticamente che sta diluviando. Un altro messaggio, Rita, andiamo ad ascoltarlo, eccolo qui.
1: Sì, certo,
3: caro
1: certo
3: Maurillo.
1: Sì, ricambio tutti.
0: Sentiamo un attimo.
3: Caro Maurillo, stanno passando adesso le macchine qui da noi. Ciao.
0: Ma è pazzesco perché...
1: Ciao la Emma, ciao la Emma.
0: Sì, che poi stamattina 8:30 erano a Galzignano Terme e adesso...

0: Sono già a Bondeno. Ma cosa hanno le ali praticamente queste, queste macchine? Sono già a Bondeno, pensa a te, pazzesco, va bene.
1: Hanno le ali per volare.
0: Poi c'era la richiesta da parte di Alfonso, che ci richiede Umberto Tozzi con Gloria. Però prima di mettere Gloria, mettiamo la canzone richiesta da parte di Rita. Qual è la canzone che richiedi?
1: E quella l'abbiamo messa. Sarà perché ti amo, dei Ricchi e Poveri.
0: Sarà perché ti amo, certo. La mettiamo subito, eccola qui che arriva.
1: Ma certo.
0: Salutiamo Lamberto che dice: devo scappare, ciao a tutti. Si vede che deve andare a vedere la Mille Miglia, che stanno arrivando anche staranno verso la Toscana. Dai, ferma di Rita.

0: Eccoli qua, i ricchi e poveri con Sarà perché ti amo. Rita, bella. Ascolta, adesso dobbiamo salutare Stefano, che stamattina ha richiesto una canzone e noi non siamo riusciti a trovare. Però adesso ce l'abbiamo, chissà come mai. L'abbiamo trovata, è Caterina di Fabio Bonaiuti. Sentiamo la canzone, dai. Ciao Donada, Daniela. La conosci tu, Rita, questa canzone?
1: Mi sembra di no.
0: No, nemmeno io.

0: Si chiama Fabio Bonaiuti, Caterina, canzone richiesta da parte di Stefano. Vorrei ascoltare Caterina, Fabio Bonaiuti, grazie. Ciao Stefano, grazie a te, grazie. Allora c'è Tiziano che dice come il sole, qui si sta preparando per una tempesta, aiuto. Poi Alfonso che dice è possibile ascoltare Gloria di Umberto Tozzi? Tu la conosci Gloria, Rita?
1: Ma certo che la conosco, abbastanza la conosco, ma questa è molto bella e significata, questa che ha di Stefano Manenti, e l'ho ascoltata proprio con tanto piacere, lo saluto tantissimo a Stefano e anche a tutti tutti.
0: Mettiamo allora Umberto Tozzi, Gloria, e siamo, manca veramente poco, 3 minuti. Ascoltiamo la canzone, poi andiamo con i saluti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano.

0: Nell'ultimo tempo stiamo assistendo a una violenza inaudita presente in tantissime notizie di cronaca che vengono raccontate quotidianamente sulla stampa e sulle news locali e nazionali. C'è da dire che io sono anni che sostengo che le serie televisive, le fiction e il cinema sia diventato sempre più violento e molto spesso però è vero anche che la realtà supera la fantasia con notizie assurde che veramente uno si chiede ma è la trama di un film, di una serie criminal crime di Netflix o insomma delle varie piattaforme in abbonamento, ma la notizia di oggi in realtà unisce molte più componenti rispetto alla classica violenza, sì, perché c'è la componente di violenza, c'è una doppia componente di violenza, violenza sulle persone, violenza su disabili, violenza sulle donne, già le metto tutte e tre. E poi c'è il social, la presenza del social in qualità di componente malsana e poi c'è anche della criminalità. Vi porto a Napoli dove questo un ragazzo disabile in carrozzina, disabile perché aveva perso una gamba a seguito di un incidente stradale nel 2019, questo ragazzo disabile è stato gambizzato, cioè gli hanno sparato all'unica gamba che gli era rimasta e chi gli ha sparato organizzando una finta rapina e la punizione è dovuta al fatto che questo ragazzo disabile avrebbe messo un like, un emoji a un post della fidanzata di quello che ha sparato. Capite anche voi che la vicenda è macro galattica, il personaggio che ha sparato è un ragazzo che è affiliato con la camorra, questo è quello che riportano naturalmente i giornali, in questo momento il ragazzo disabile è ancora ricoverato perché la situazione insomma è abbastanza grave, ma qui dobbiamo veramente aprire il capannello di tutti gli elementi che ho citato prima, perché c'è della violenza, violenza forte, presente, c'è l'odio, c'è la gelosia, c'è il social, ma c'è anche la violenza sulle donne, perché io voglio capire, ma sta ragazza che non può farsi mettere un like da una persona, sa di essere controllata a vista dal fidanzato o lo vedo solo io questo? Perché poi magari sono io che esagero. Certo è che questa notizia, quando l'ho letta la prima volta, io sono rimasta completamente scioccata. Però ragazzi, siamo all'ordine del giorno nell'ascoltare, nel leggere notizie di situazioni assurde. La settimana scorsa un ragazzo è stato accoltellato a morte nella stazione di Milano Certosa da una banda che lo ha circondato. E allora 20 contro 1, scusatemi, ma è veramente peggio di Narcos, ok? O delle serie appunto violente che sono disponibili sulle varie piattaforme. Ma continuiamo a parlare di notizie folli. Allora vi porto a Bari, in un carcere, dove la vicenda è ancora più assurda. Questo ragazzo era detenuto in carcere, ma a gennaio 2024, quindi ormai 2 anni fa, mosso dalla gelosia, avrebbe ordinato sempre dal carcere ai propri complici di rubare e incendiare l'auto della sua stessa fidanzata, ma quest'ultima, nonostante fosse consapevole appunto che era stato il compagno, ha deciso di denunciare all'autorità un furto ad opera di ignoti, ma poi lei si è resa disponibile e protagonista in una vicenda che è molto molto particolare, perché nel corso di un colloquio in carcere sarebbe riuscita a passare al suo fidanzato rinchiuso 3 schede telefoniche intestate a prestanomi, trasferendogliele come limonando. Cioè questi due hanno limonato e lei con la lingua, che le aveva sotto la lingua evidentemente nascosta, gli ha passato delle sim in modo che lui potesse avere il telefono all'interno del carcere. Ragazzi, se non è Netflix sta roba qui, tra l'altro non ricordo in quale film io ho visto qualcosa di similare, che si passavano appunto delle robe con la bocca, non riesco a ricordarmi quale serie fosse, proprio perché ripeto, sono concept veramente assurdi e ogni giorno leggiamo di queste storie, da prestanome per la droga a criminalità, microcriminalità. Quindi se ogni giorno succedono delle notizie agghiaccianti, la domanda rimane sempre: ma tutto questo, tutta questa follia, come si può evitare? E dovremmo aprire un capannello gigante sullo spaccio di droga e su come viene gestita, perché di questi giorni sono pieno le notizie di personaggi trovati, personaggi tra l'altro normali, come la nonna di 80 anni a Napoli che era spacciatrice per conto probabilmente di qualcun altro, perché io non credo che una signora di 80 anni abbia i contatti per organizzare una rete del genere, però si sa che ormai i cattivi cercano soluzioni alternative per continuare a fare il loro mestiere, chiamiamolo così. Poi per carità, ognuno deve fare il suo lavoro, ma la domanda è un'altra. in che mondo stiamo vivendo se ogni giorno di fronte a notizie sempre peggio non riusciamo neanche più a scandalizzarci e le archiviamo, come anche oggi è successa una roba assurda. Vabbè, domani quale concerto andiamo? Boh, non lo so, vado a rassegnarmi.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: professionista vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro, il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.
1: Benvenuti al podcast di Selex alla ricerca della qualità.
2: Ok, ve lo confesso. Per un periodo ho avuto una mucca in salotto. Si chiamava Carlotta. Qualità controllata, filiera cortissima. Poi, quando ho visto il mio tappeto, ho capito una cosa.
1: Se per la tua spesa di tutti i giorni cerchi la qualità a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, sconsiglio, o ti affidi ai prodotti Selex. Più di 3.000, convenienti e selezionati con cura. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
3: Proseguono gli accertamenti medici per Jannik Sinner, il fuoriclasse altoatesino numero uno del mondo, si è recato per il secondo giorno consecutivo all'ospedale San Raffaele di Milano. Presso il padiglione Diamante, Sinner viene sottoposto a una serie di esami specialistici programmati per fare piena luce sul malore accusato durante il secondo turno del Roland Garros. Quel problema fisico, come noto, ne ha pesantemente condizionato il rendimento sul campo parigino, costandogli una prematura e inaspettata eliminazione dallo Slam per mano dell'argentino Juan Manuel Serrano. Buona la prima per la nuova Italia Under 21 a Fontanafredda. Gli azzurrini del CT Carmine Nunziata, scesi in campo con un 11 composto prevalentemente da elementi dell'Under 20 e da alcuni reduci non convocati da Silvio Baldini in nazionale maggiore, superano l'Albania per 1-0. Dopo un primo tempo bloccato e avaro d'emozioni in cui gli ospiti si rendono pericolosi con Tome e Perndreca, la svolta arriva nella ripresa grazie alle mosse dalla panchina. Al 63esimo l'esterno del Catanzaro Alesi inventa uno splendido assist per il difensore del Frosinone Calvani, che a porta vuota sigla il gol decisivo. Un ottimo test in vista dei match di ottobre contro Armenia e Polonia. La nuova Juventus di Luciano Spalletti deve ridisegnare l'attacco dopo l'addio di Dusan Vlahovic, corteggiato dal Galatasaray. L'amministratore delegato Damien Comolli sta stringendo i tempi con l'Atletico Madrid per chiudere la trattativa per Alexander Sorlo prima del debutto del norvegese al Mondiale. Sistemata la presidenza Real Madrid, i bianconeri hanno messo in agenda un vertice con Florentino Perez per assicurarsi Brahim Diaz, che andrebbe a comporre un tridente di grandissima qualità insieme a Dildiz e con Seisao. Restano vivi i contatti con il PSG per il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani, che sta spingendo per riabbracciare i colori bianconeri. L'Inter fa sul serio per Marco Palestra, è pronta a stringere i tempi per regalare il talento azzurro all'allenatore Christian Kivu prima dell'inizio del ritiro estivo. Per piegare le resistenze dell'Atalanta, che continua a chiedere almeno 50 milioni di euro, la dirigenza di Viale della Liberazione sta preparando un rilancio ufficiale da 45 milioni di euro per anticipare la concorrenza dei top club di Premier League. Dalla parte dei nerazzurri c'è la ferma volontà del difensore orobico, convinto che la sponda interista di Milano rappresenti lo snodo perfetto per la propria crescita, nonostante le lodi tessute da Donnarumma sul Manchester City. Il Milan pianifica la ricostruzione dell'area tecnica dopo il doloroso KO con i Cagliari. Gerry Cardinale punta a definire prima l'organigramma dirigenziale. Il favorito numero uno per il ruolo di direttore tecnico è Ralf Rangnick, che ha chiesto ampie garanzie metodologiche e strutturali. L'alternativa è Ramon Planes, il cui arrivo rilancerebbe Maurizio Pochettino. Per la panchina, intanto, Oliver Glasner ha declinato il forte corteggiamento del Feyenoord e aspetta solo la chiamata decisiva dei rossoneri per formalizzare l'accordo. Sullo sfondo restano le riflessioni di Zlatan Ibrahimovic da Los Angeles e la caccia a un nuovo DS sul mercato tedesco. La Fiorentina volta pagina e annuncia ufficialmente l'ingaggio di Fabio Grosso come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico romano, campione del mondo a Germania 2006 ed ex allenatore di Frosinone e Sassuolo, ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2028. Prende il posto di Paolo Vanoli, non confermato dal club dopo una stagione travagliata. Entusiasta il presidente Giuseppe Commisso, Fabio ha competenza, freschezza e idee per avviare una nuova fase ambiziosa, ha dichiarato. Felice anche Grosso. Per lui si tratta di un'opportunità straordinaria in una piazza prestigiosa e passionale. Promette massimo coinvolgimento per costruire un gruppo coraggioso. Christian Eriksen è tornato a casa, ha voluto rassicurare personalmente i tifosi con un messaggio social all'indomani del grande spavento vissuto nell'amichevole della Danimarca contro l'Ucraina, quando si è casciato toccandosi il petto. Il fantasista danese ha confermato le dimissioni dall'ospedale. Voglio fare sapere a tutti che sto bene e che sono con la mia famiglia. La scarica del defibrillatore cardiaco impiantabile ha avuto un impatto forte su di noi, ma la situazione era diversa dal 2021. I medici sono stati straordinari e il dispositivo ha fatto esattamente ciò per cui è stato progettato, proteggendomi. Ora penso solo a riposare, ha dichiarato Eriksen. A margine dei campionati italiani assoluti di scherma, la fuoriclasse azzurra Arianna Errigo, ai microfoni di Italpress, ha tracciato un bilancio della sua carriera e soprattutto della sua nuova vita in pedana. La campionessa del Fioretto ha conquistato l'ennesimo titolo italiano nel weekend romano, confermando una longevità sportiva straordinaria che la vede ancora ai vertici assoluti della disciplina.
4: Credo che per ogni atleta, così come nel mio caso, il gruppo sportivo dei Carabinieri mi ha dato la possibilità di allenarmi ad altissimo livello, mi ha messo a disposizione dei professionisti, anche perché tutto il mio team, dal fisioterapista all'allenatore, al preparatore atletico, fanno parte del gruppo sportivo dei Carabinieri, quindi credo che senza loro sarebbe stato veramente, veramente difficile raggiungere tutti i traguardi che ho fatto nel corso della mia carriera. Quest'anno per me è stato anche quest'anno un anno difficile, però sono riuscita a prendermi il posto in squadra, insomma a rimanere in squadra, e sono riuscita adesso a qualificarmi per gli europei e mondiali che ci saranno a giugno e a luglio. Sono i due appuntamenti principali. Che dire, sto vivendo sicuramente una carriera diversa, perché farlo da mamma è sicuramente molto molto complicato, però credo sia stupendo. Ormai l'obiettivo di Los Angeles ce l'ho davanti, quindi sicuramente l'obiettivo principale sarà quello. Los Angeles mi emoziona perché ovviamente potrebbe molto, cioè quasi sicuramente essere l'ultima Olimpiadi, ci arriverei a 40 anni. E già arrivarci a 40 anni credo sia davvero stupendo. È difficile perché comunque essere da 20 anni in squadra non è una cosa così scontata, però dall'altra parte vivo e sto vivendo questo quadriennio in questo modo, il fatto di viverlo con la mia famiglia, per quanto possa essere molto faticoso, trovo che sia stupendo perché faccio la cosa che amo di più, che è la scherma, insieme a loro, e quindi meglio di così non posso desiderare. Si punta sempre al massimo, indubbiamente. È ovvio che l'europeo per me sarà un po' di passaggio, sarà più anche un test fisico. L'obiettivo principale rimane il mondiale di Hong Kong, che è la gara sicuramente più importante. Quindi questa stagione è andata comunque mediamente bene, però adesso bisognerà poi confermarlo e fare qualcosina di più agli appuntamenti più importanti, che sono l'europeo a Parigi, Anthony e poi Hong Kong. Io credo che ho fatto una carriera con ogni quadriennio completamente diverso, completamente. La cosa che mi manca di più è la fame che hai quando hai 20 anni, 24 anni, di dimostrare di voler raggiungere quelle davanti a te e raggiungere sempre qualcuno. Credo che quello aiuti veramente tanto, e la vera difficoltà poi è invece essere sempre quella da raggiungere, e con gli anni che passano questa secondo me è la cosa principale, che insomma fai più fatica, no? Perché comunque ogni gara è importante, però magari ogni gara non hai quella stessa cattiveria agonistica che servirebbe, e quindi è importante poi ricrearsi. Io nella mia carriera ho sempre cercato una sfida, no? Una sfida per rientrare dopo la maternità, una sfida a fare la doppia arma, una sfida ad allenarmi da solo senza maestro. Ho sempre cercato un qualcosa che mi aiutasse a tirar fuori quel qualcosa in più, perché a 20 anni viene tutto distinto, poi bisogna aiutarsi.
0: Ogni pilota professionista vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro, il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.

Iran e Israele fermano gli attacchi, ma la tregua è appesa a un filo. Trump intima Netanyahu: attento, resterai solo. Ho il diritto di difendermi, la replica del premier israeliano. Flotilla indagato dalla procura di Roma, il ministro Ben-Gvir, l'accusa di tortura e sequestro di persona. Non mi lascio intimidire, la replica, poi insulta l'Italia. Ballottaggi, finisce 3-3 la sfida nei capoluoghi, confermata la nostra forza, dice Meloni. Chiara affermazione dell'alleanza progressista, replica Schlein. L'offerta da oltre 30 miliardi di Intesa San Paolo per Monte Paschi. Piazza Salimbeni si dice pronta a valutarla insieme a quella di Banco BPM. Il governo prende atto, afferma Giorgetti. A Milano, studentessa Erasmus denuncia uno stupro di gruppo. Attivato il codice rosso, gli abusi dopo una serata in un locale della periferia ed è caccia al branco. L'omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro nel 2020, dopo Marco Bianchi, anche il fratello Gabriele, condannato all'ergastolo nel terzo processo d'appello. Indagato per violenza sessuale il parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro, l'inchiesta dopo la denuncia di una donna che lo accusa di abusi, sotto inchiesta anche un carabiniere. Day Hospital per Sinner per una serie di controlli programmati, Cobolli intanto entra nei primi 10 al mondo, l'attesa adesso è per Wimbledon dal 29 giugno, esclusiva su Sky.

0: Asia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, mercoledì 10 giugno 2026. Ariete, il periodo lavorativo che state vivendo non è appagante, ma la luna, anche oggi nel segno, potrebbe donarvi qualche intuizione interessante. Benino quindi il lavoro, sappiate essere meno irruenti nei rapporti affettivi. E voto 7. Toro, la presenza di Marte nel segno e la benevolenza di alcuni astri rappresentano garanzia di successi sia lavorativi sia sentimentali, quindi datevi da fare con il voto 8. Gemelli, la vivacità della luna dal segno amico dell'Ariete anche oggi vi consentirà di essere attivi. Giornata proficua al lavoro e piacevole in famiglia, e 8 è il vostro voto. Cancro, cercate di non farvi distrarre dalle intemperanze della luna in quadratura, così da mettere a frutto le molte opportunità offerte da Venere, Mercurio e Giove sempre nel segno. Il voto è 7+. Leone, bersagliati da uno stile Marte, oggi avrete il sostegno della luna per sentirvi un po' più volitivi e capaci di affrontare eventuali imprevisti con la giusta determinazione. Voto 8-. Vergine, bene la vita sentimentale, anche per il lavoro non dovreste avere difficoltà. Giornata positiva e voto 7+. Bilancia, equilibrio e armonia, ovvero le vostre doti peculiari, in questo periodo faticano ad emergere a causa di alcuni astri dissonanti. Ma non fatevi sopraffare, sapendo che prima o poi vi rifarete. Voto 7-. Scorpione, il vostro sarà un giorno con buone idee per sistemare le questioni che vi stanno a cuore. Badate però di agire senza fretta, con il voto 8-. Sagittario, la situazione lavorativa è appagante e l'ottimo aspetto della luna garantirà vivacità anche in amore. Quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Capricorno, siete tra coloro che stanno vivendo un momento complicato, perciò non sprecate energia e razionalità se non con lo scopo di pensare a strategie che in futuro vi potranno essere d'aiuto per recuperare il tempo perso. Voto 7-. Acquario, affidatevi alla vostra genialità favorita dalla luna amica affinché possiate sistemare ciò che vi interessa, ma non usate forzature. E voto 8-. Pesci, alcune stelle vi guardano con benevolenza, sarebbe un peccato non approfittare. Quindi pensateci con il voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è al...

0: forme.
1: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, eccoci qui di nuovo insieme, pronti con la nostra super selezione di brani di ieri e di oggi che stanno suscitando particolare interesse sui social o su Shazam e regalano alle nostre orecchie e ai nostri cuori emozioni grandi, perché la musica è fatta di questo, di vibrazioni che comunicano ancor prima delle parole. Ma, come sempre, prima di gustarci le sorprese della nuova puntata della Viral Shaz Chart, iniziamo con il consueto ripassino del vecchio podio uscente. Alla numero 3, il re delle ballad Bruno Mars con Talking to the Moon.

Ed ora si comincia. Number 10. I Depeche Mode con Just Can't Get Enough. Pubblicato nel 1981, è l'ultimo brano scritto da Vince Clarke prima di lasciare la band. Un manifesto del synth pop dall'ottimismo intramontabile. Non ne hanno mai abbastanza. Just Can't Get Enough. I Depeche Mode.

0: Song of the Week.
1: Volano alto a livello globale questa settimana i Motorhead con Till the End, una ballata potente del 2015 dove Lenny Kilmister mette a nudo la sua anima, che tiene ben celata sotto le basette imponenti e il cappello da cowboy. Un brano riflessivo che suona come un testamento spirituale di pura coerenza rock. Fino alla fine, Till the End.

0: Number 9.
1: Aloe Black, Wake Me Up. In questa versione acustica del 2013, il brano di ABC torna alle sue radici soul, mettendo in luce la profondità di un testo che parla di crescita. Svegliami, wake me up.

0: number 8.
1: Posizione numero 8. Smash Mouth con All Star. Uscito nel 1999, questo inno generazionale è nato come critica alla cultura delle celebrità, ma poi diventa un cult mondiale grazie al suo ritmo irresistibile. All Star, stella di prima grandezza.

0: Angolo Discovery.
1: Diana Ross con Do You Know. Il tema portante del film Mahogany del 1975 è un classico sofisticato che esplora la nostalgia e il successo con una dolcezza incredibile. Do You Know, Diana Ross.

0: Fire Shots Chart.
1: Posizione numero 7.
2: Number 7.
1: I Green Day con Boulevard of Broken Dreams. Billy Joe Armstrong dipinge un quadro di isolamento urbano in questo successo del 2004, diventato l'inno dei solitari per eccellenza. Il viale dei sogni infranti. Boulevard of Broken Dreams. Green Day.

0: Six.
1: Resta con me. Sam Smith con Stay With Me, una preghiera gospel moderna del 2014 che parla di vulnerabilità. La produzione è essenziale ed esalta una delle interpretazioni vocali più intense degli ultimi anni. Sam Smith, Stay With Me.
2: Guess it's

0: Soundtrack,
1: angolo delle colonne sonore. Rita Coolidge con All Time High, direttamente da Octopussy del 1983, una delle Bond songs più soft di sempre, capace di unire il fascino del grande schermo a un'atmosfera sognante.

0: Number 5.
1: Clean Bandit e Zara Larsson ci coinvolgono con Symphony, una fusione tra classica ed elettronica, un brano del 2017. Celebra l'amore come una composizione perfetta dove ogni nota trova il suo posto. Symphony.

0: Angolo Vintage.
1: Angolo virale vintage. Nina con 99 Red Balloons. Lanciata nel 1983, questa hit, nata osservando dei palloncini sopra il muro di Berlino, nasconde un potente messaggio pacifista contro la guerra. 99 Red Balloons. Nina.

0: 4.
1: Imagine Dragons con Thunder, Tuono, un brano del 2017 sulla resilienza. Dan Reynolds lo ha scritto per rispondere a chi, da ragazzino, lo prendeva in giro per le sue grandi ambizioni. Imagine Dragons, Thunder.

Hits con Cornflake Girl. Questo successo del 1994 colpisce ancora per l'uso eclettico del pianoforte e un testo criptico sul tradimento, simbolo dell'alternative rock degli anni 90. Tori Amos, Cornflake Girl.

0: go.
1: E adesso, prima di scoprire chi sta sul podio, un riepilogo dei brani che ci hanno accompagnato fino qui. Depeche Mode, Just Can't Get Enough, Motorhead, Till the End, Aloe Black, Wake Me Up, Smash Mouth, All Star, Diana Ross, Do You Know, Green Day, Boulevard of Broken Dreams, Sam Smith, Stay With Me, Rita College, All Time High, Clean Bandit e Zara Larsson, Symphony, Nina, 99 Red Balloons, Image Dragons, Thunder, Tori Amos, Cornflake Girl, Luis Capaldi, Before You Go. E ora, rullo di tamburi, sveliamo chi domina la Viral Shazz Chart della settimana.
2: Number one.
1: Al primo posto, Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody, il massimo concentrato dell'euforia pop degli anni Ottanta, ma che nasconde dietro un ritmo travolgente il desiderio profondo di trovare l'anima gemella. Sì, vuole qualcuno con cui ballare. I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston.

Amiche e amici, se la Viral Shots Chart fosse un vinile, direi che la puntina è arrivata alla fine. Siamo in conclusione, anche stavolta la super selezione ci ha piacevolmente emozionato. Voci belle, sentimenti di ogni epoca, che grazie alla Viral Shots Chart abbiamo avuto occasione di riascoltare e riscoprire. Non mancate la prossima settimana, sempre qui con me, Silvia Dini, per goderci insieme una dinamica nuova antologia musicale. E nel frattempo, shazammate gente, shazammate!

0: want me off your...
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono

0: Va ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Ciao a tutti amici e bentrovati all'appuntamento con la musica italiana. Qui al microfono abbiamo Angela e...
2: Marco.
1: La nostra carrellata di 6 canzoni, una per decennio, dagli anni 60 in poi. Partiamo subito con una gran voce, a mio avviso la più bella tra quelle femminili, Mina con Un anno d'amore.

0: Questa è una canzone uscita nel 1965, quando la Tigre di Cremona, sebbene ancora giovanissima, era già una celebrità nazionale. E da una bellissima voce femminile, ragazzi, passiamo a un gruppo davvero molto famoso che Marco ci presenterà.
1: Loro sono la band Il Complesso, perché allora venivano chiamati Complessi, più longevo d'Italia. Stiamo parlando dei Pooh, che dalla loro bergamasca, insomma, di soddisfazioni musicali ce ne hanno regalate tantissime, a partire da quella piccola Katie del 1966, quando il cantante era un inglese, perché negli anni 60 i Complessi italiani amavano dotarsi di voci britanniche perché la moda era quella. In questo caso li ritroviamo nel 1971 con Noi due nel mondo e nell'anima, e qui invece la voce è di Riccardo Fogli.

0: come detto, sicuramente la band più longeva del panorama musicale italiano, almeno tra i complessi. Poi vabbè, ci sono anche altri personaggi, Mina, Celentano, Albano, perché dobbiamo inserire anche Albano. Sono tutti artisti che hanno fatto davvero la storia della musica italiana. In questo caso comunque abbiamo ritrovato la band di Bergamo con questa Noi Due nel Mondo e nell'Anima. Salutiamo gli anni 70 ed entriamo negli anni 80.
1: Esatto, Marco, e ritorniamo ad una voce femminile. In questo caso protagonista è la grintosissima e irriverente Loredana Bertè, con un pezzo scritto per lei da Mario Lavezzi, Jazz.
0: Mario Lavezzi che ha scritto canzoni per le più belle voci femminili italiane. Non stiamo qui ad elencarle perché altrimenti mi sa che mi mangerei l'intro della canzone.

0: Era il 1982 quando Loredana Bertè usciva con un album che portava il titolo del motivo appena ascoltato, a mio avviso il più bello di tutta la discografia della cantante calabrese. E con questo adesso, prima di passare a Marco il microfono, vi ricordo che state ascoltando Italia in 7 note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri.
1: Vabbè, mi fa piacere che sei di buon umore. Allora,
0: Certo.
1: detto questo, finora abbiamo fatto. Allora, abbiamo iniziato da Cremona, poi siamo passati per Bergamo, Reggio Calabria, adesso tocca Roma. Tu hai iniziato con, se non ricordo male, un festival di Sanremo dove ha presentato Via Marguta. Lo ritroviamo quest'oggi con questo pezzo un po' più anzianotto, o perlomeno un po' più recente di quel festival di Sanremo là. Si chiama Musica e Parole, del resto qui siamo già negli anni 90, amici.
2: Come vedi non c'è niente che non va.

0: Sembra un titolo, tra virgolette, stupido, ma non è stupido, perché che cosa sarebbe la nostra vita senza la musica e senza le parole? Del resto lo si dice, no? Dio ci ha creato la parola perché noi la usiamo, possibilmente per comunicare in maniera civile. Va bene, nel frattempo noi abbiamo ascoltato anche il buon Luca Barbarossa e siamo praticamente arrivati alla conclusione degli anni del Novecento ed entriamo negli anni del 2000.
1: Esatto, Marco, con un genere musicale che oggi ormai è la normalità. Ma all'inizio degli anni 90, quando questo artista ha iniziato a muoversi, i primi passi era un'assoluta eccezione. Qui siamo nel 2003 e lui è Frankie High Energy MC con Chiedi Chiedi.

0: Quando questo rapper è uscito con questo album, aveva già una dozzina d'anni di carriera alle spalle, iniziata con il celeberrimo Fight the Faida. E dagli anni 2000 andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo di oggi che Marco ci presenterà.
1: E lo facciamo con un personaggio che ha iniziato la sua carriera servendosi del Festival Bar. Davide De Marinis.
2: Si è innamorato perduto, un'amica di mia sorella. Lei non ne vuole sapere, si nasconde e non si fa trovare. È innamorata di un altro, ma Gino non lo vuol capire.

0: Io mi ricordo la sua prima canzone d'esordio, se non ricordo male era Troppo Bella, Troppo Bella, Troppo Bella, Troppo Bella, faceva così. Ok ragazzi, con Davide De Marinis e questa sua Gino siamo arrivati anche quest'oggi alla chiusura del nostro appuntamento con Italia in sette note, quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note, storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: fuck you talking about?
1: Nell'ultimo tempo stiamo assistendo a una violenza inaudita presente in tantissime notizie di cronaca che vengono raccontate quotidianamente sulla stampa e sulle news locali e nazionali. C'è da dire che io sono anni che sostengo che le serie televisive, le fiction e il cinema sia diventato sempre più violento e molto spesso però è vero anche che la realtà supera la fantasia con notizie assurde che veramente uno si chiede ma è la trama di un film, di una serie criminal crime di Netflix o insomma delle varie piattaforme in abbonamento, ma la notizia di oggi in realtà unisce molte più componenti rispetto alla classica violenza, sì, perché c'è la componente di violenza, c'è una doppia componente di violenza, violenza sulle persone, violenza su disabili, violenza sulle donne, già le metto tutte e tre, e poi c'è il social, la presenza del social in qualità di componente malsana, e poi c'è anche della criminalità. Vi porto a Napoli dove questo un ragazzo disabile in carrozzina, disabile perché aveva perso una gamba a seguito di un incidente stradale nel 2019, questo ragazzo disabile è stato gambizzato, cioè gli hanno sparato all'unica gamba che gli era rimasta, e chi gli ha sparato organizzando una finta rapina, e la punizione è dovuta al fatto che questo ragazzo disabile avrebbe messo un like, un emoji a un post della fidanzata di quello che ha sparato. Capite anche voi che la vicenda è macro galattica. Il personaggio che ha sparato è un ragazzo che è affiliato con la camorra, questo è quello che riportano naturalmente i giornali. In questo momento il ragazzo disabile è ancora ricoverato perché la situazione insomma è abbastanza grave, ma qui dobbiamo veramente aprire il capannello di tutti gli elementi che ho citato prima, perché c'è della violenza forte, presente, c'è l'odio, c'è la gelosia, c'è il social, ma c'è anche la violenza sulle donne, perché io voglio capire, ma sta ragazza che non può farsi mettere un like da una persona sa di essere controllata a vista dal fidanzato o lo vedo solo io questo? Perché poi magari sono io che esagero. Certo è che questa notizia, quando l'ho letta la prima volta, io sono rimasta completamente scioccata. Però ragazzi, siamo all'ordine del giorno nell'ascoltare, nel leggere notizie di situazioni assurde. La settimana scorsa un ragazzo è stato accoltellato a morte nella stazione di Milano Certosa da una banda che lo ha circondato, e allora 20 contro 1, scusatemi, ma è veramente peggio di Narcos, ok, o delle serie appunto violente che sono disponibili sulle varie piattaforme. Ma continuiamo a parlare di notizie folli, allora vi porto a Bari, in un carcere dove la vicenda è ancora più assurda. Questo ragazzo era detenuto in carcere, ma a gennaio 2024, quindi ormai 2 anni fa, mosso dalla gelosia, avrebbe ordinato sempre dal carcere ai propri complici di rubare e incendiare l'auto della sua stessa fidanzata, ma quest'ultima, nonostante fosse consapevole appunto che era stato il compagno, ha deciso di denunciare all'autorità un furto ad opera di ignoti, ma poi lei si è resa disponibile e protagonista in una vicenda che è molto molto particolare, perché nel corso di un colloquio in carcere sarebbe riuscita a passare al suo fidanzato rinchiuso 3 schede telefoniche intestate a prestanomi, trasferendogliele come limonando, cioè questi due hanno limonato e lei con la lingua che le aveva sotto la lingua evidentemente nascosta gli ha passato delle sim in modo che lui potesse avere il telefono all'interno del carcere. Ragazzi, se non è Netflix sta roba qui, tra l'altro non ricordo in quale film io ho visto qualcosa di similare, che si passavano appunto delle robe con la bocca, non riesco a ricordarmi quale serie fosse, proprio perché ripeto sono concept veramente assurdi, e ogni giorno leggiamo di queste storie, da prestanome per la droga a criminalità, microcriminalità. Quindi se ogni giorno succedono delle notizie agghiaccianti, la domanda rimane sempre: ma tutto questo, tutta questa follia, come si può evitare? E dovremmo aprire un capannello gigante sullo spaccio di droga e su come viene gestita, perché di questi giorni sono pieno le notizie di di personaggi trovati, personaggi tra l'altro normali, come la nonna di 80 anni a Napoli che era spacciatrice per conto probabilmente di qualcun altro, perché io non credo che una signora di 80 anni abbia i contatti per organizzare una rete del genere, però si sa che ormai i cattivi cercano soluzioni alternative per continuare a fare il loro mestiere, chiamiamolo così. Poi per carità, ognuno deve fare il suo lavoro, ma la domanda è un'altra. In che mondo stiamo vivendo se ogni giorno di fronte a notizie sempre peggio non riusciamo neanche più a scandalizzarci e le archiviamo, come anche oggi è successa una roba assurda. Vabbè, domani quale concerto andiamo? Boh, non lo so, vado a rassegnarmi.
0: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter, la puntata di oggi ci porta a viaggiare fra ritmi tribali e atmosfere caraibiche, esplorando due brani che hanno trasformato il concetto di festa in musica. Da un lato avremo l'energia universale e spirituale di Jovanotti, dall'altro il fascino cinematografico e quasi surreale di David Riondino con la sua intramontabile versione di Maracaibo. Iniziamo con un pezzo che nel 1995 ha letteralmente spostato le coordinate del pop italiano, l'ombelico del mondo. Se cercate la colonna sonora della Fratellanza Universale, eccola, l'avete trovata. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, con questo brano abbandona definitivamente i panni del ragazzo fortunato per diventare un messaggero del ritmo globale. È una danza frenetica che mescola percussioni africane, spirito multiculturale e quella voglia di sentirsi parte di un unico grande battito. Come sempre a Musical Chatter, ci siamo andati a spulciare qualche curiosità. Intanto, per registrare questo pezzo, Jovanotti mise insieme un vero e proprio esercito, un quantitativo enorme di percussionisti provenienti da ogni angolo del pianeta, perché l'idea era quella di creare un suono che non appartenesse a nessuna nazione specifica, ma che fosse appunto l'ombelico del mondo. E poi c'è il trionfo al Festival Bar. Il brano non solo dominò l'estate, ma ricevette anche una nomination come miglior video musicale agli MTV Europe Music Awards. Un traguardo rarissimo per un pezzo cantato in italiano all'epoca. Il video, girato in un'atmosfera ancestrale, contribuì a creare quel mito del Jovanotti sciamano che un pochino lo accompagna ancora oggi. E poi una nota linguistica. Il testo è un elenco infinito di luoghi, immagini e sensazioni, è quasi un mantra. È un brano che non si ascolta quindi soltanto con le orecchie, ma anche con i piedi, perché è impossibile restare fermi quando partono quei tamburi. E allora entriamo nel cerchio magico. Parte l'ombelico del mondo di Jovanotti.

amici di Musical Chatter, era Jovanotti con quel ritmo che ci è entrato nelle vene e non è più uscito. Avete sentito la potenza dei tamburi? È un vero manifesto di energia positiva e ci hanno dato la carica per affrontare la seconda parte di Musical Chatter, dove però cambiamo scenario, come ho detto all'inizio. Lasciamo i suoni africani e voliamo verso i Caraibi, perché lì ci aspetta David Riondino con la sua celebre interpretazione di Maracaibo. E qui la festa si tinge di avventura, di profumo di rum e storie di contrabbando. Sebbene la versione originale sia di Luco Lombo, l'interpretazione di Riondino ha regalato a questo pezzo una verve teatrale e ironica che lo ha reso un classico immancabile in ogni serata estiva. L'ispirazione del brano è una storia così un po' romanzesca. Parla di Zazà, una donna che gestisce un locale, amori finiti male e fughe via mare. È il lato narrativo del tormentone, quello che fa cantare a squarciagola mentre immagini un film d'azione ambientato fra le palme e le spiagge. Ma ci sono curiosità, certo. E, intanto, nonostante il ritmo allegro, da ballo di gruppo, il testo però è in realtà la storia di tragedia e di sopravvivenza, perché si parla di amori perduti, ma non solo, si parla di un baron del bidet e di una fuga su una barca che finisce morsa da un pesce cane. E questo contrasto fra la musica solare e il testo, che tutto sommato è drammatico, la rende un capolavoro di ironia. David Riondino ha sempre portato questo pezzo nei suoi spettacoli, con quel gusto per il paradosso e la satira che lo contraddistingue, trasformando quindi una canzoncina da spiaggia in un piccolo pezzo di teatro canzone che diverte anche chi non ama troppo i ritmi latini. Poi parliamo del successo di questo pezzo. Maracaibo ha avuto la capacità incredibile di unire le generazioni, dai bambini ai nonni. Tutti conoscono il ritornello, dimostrando che quando una melodia è vincente e il racconto è coinvolgente, il tempo non esiste più e le canzoni rimangono forever, diventano degli evergreen. E con questo è giunto il momento di mollare gli ormeggi. Stop alle chiacchiere, concludiamo la puntata. Silviadini vi saluta e vi ricorda di non mancare alle prossime. Lasciamoci andare al groove di questo tormentone senza tempo. David Riondino con Maracaibo.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con...

Iran e Israele fermano gli attacchi, ma la tregua è appesa a un filo. Trump intima Netanyahu: attento, resterai solo. Ho il diritto di difendermi, la replica del premier israeliano. Flotilla indagato dalla procura di Roma, il ministro Ben-Gvir, l'accusa di tortura e sequestro di persona. Non mi lascio intimidire, la replica, poi insulta l'Italia. Ballottaggi, finisce 3-3 la sfida nei capoluoghi, confermata la nostra forza, dice Meloni. Chiara affermazione dell'alleanza progressista, replica Schlein. L'offerta da oltre 30 miliardi di Intesa San Paolo per Monte Paschi, piazza Salimbeni si dice pronta a valutarla insieme a quella di Banco BPM. Il governo prende atto, afferma Giorgetti. A Milano, studentessa Erasmus denuncia uno stupro di gruppo, attivato il codice rosso, gli abusi dopo una serata in un locale della periferia ed è caccia al branco. L'omicidio di Willy Monteiro Duarte è avvenuto a Colleferro nel 2020 dopo Marco Bianchi, anche il fratello Gabriele, condannato all'ergastolo nel terzo processo d'appello. Indagato per violenza sessuale il parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro, l'inchiesta dopo la denuncia di una donna che lo accusa di abusi, sotto inchiesta anche un carabiniere. Day Hospital per Sinner per una serie di controlli programmati. Cobolli intanto entra nei primi 10 al mondo. L'attesa adesso è per Wimbledon dal 29 giugno, esclusiva su Sky.

0: questo non è l'entusiasmo da lunedì.
1: Volkswagen Veicoli Commerciali presenta Il Bar del Lunedì, il video podcast condotto da Paolo Noise, in cui diamo vita alla più

0: grande terapia di gruppo per artigiani di tutta Italia.
1: Alle 12.30 le mani non prendono più gli attrezzi.
2: Buco? Una vampata d'acqua, tu no.
0: Ogni lunedì un nuovo episodio. Ascolta subito Il Bar del Lunedì.
3: Mauri, forse ho preso un tubo.
4: Signore e signori, Sensi in Movimento presenta.
5: Amici sbevazzoni, bentornati su Sensi in Movimento, il canale YouTube sul vino più seguito in Italia. Dove il vino è un piacere anche se fingete di capirci qualcosa.
6: Se scherza, eh?
5: E infatti oggi voglio affrontare un tema molto particolare e anche un po' delicato, se vogliamo, perché oggi non parleremo di vitigni, di cantine, di vini, di denominazioni, di punteggi,
2: di mercati rionali, di commercio ambulante, di spettacolo viaggiante che porta denaro.
5: Niente di tutto questo. Oggi parleremo di persone, parleremo di voi. Intendo nel senso più ampio del termine, naturalmente. Non voi voi. E soprattutto del rapporto, diciamo, particolare che più in generale molte persone hanno con il vino. Perché diciamolo chiaramente, quante volte vi è capitato di essere a cena, per esempio, e vedere qualcuno annusare il calice, rotearlo lentamente, fare facce concentrate e meditative. E poi magari sentirlo sproloquiare.
7: Questo c'è, tu parli così,
8: magheroso.
9: Giurerei che è un vino isolano, è salino.
7: Oh, vedi che c'aveva ragione che è salino?
8: Sì. Non bevi sto vino, dai. Io.
5: Bene, e allora andiamo a vedere cosa c'è realmente dietro. Venite con me, vamos! Ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale, per chi lo fa e poi mi scrive una mail all'indirizzo info@sensimovimento.it, invierò personalmente la mia pubblicazione in formato PDF, Le parole del vino, il vocabolario del perfetto sommelier. Utilissimo!
8: Ah, me stava a scordare!
5: Attenzione oggi, amici sbevazzoni, James Suckling, il guru mondiale della degustazione, certamente tra i tre primi critici enologici del mondo, ha testato pochi giorni fa la Solaria Ionica 59 e le ha assegnato un punteggio clamoroso, 95 centesimi. È successo! Si affianca quindi al punteggio altrettanto stellare, cioè 19 ventesimi, assegnato alla Solaria 59 qualche mese fa da Jenkins Robinson. Le assegnazioni della Solaria Ionica, vino rarissimo, stanno entrando in una nuova fase, la fase finale. Rimangono meno di 600 bottiglie a disposizione, tutte numerate, cippate e firmate. 65 anni di attesa in botti di cemento, vino perfettamente vivo, appena imbottigliato, vino da meditazione. Come dicevo, a breve le modalità di assegnazione cambieranno. Chi acquista ora entra alle condizioni attuali, dopo sarà un'altra storia. Se volete esserci, scrivetemi. Premettiamo subito, attenzione, non sto dicendo che non esistano profumi o gusti nel vino, cioè sensazioni visive, olfattive, gustative, tutt'altro esistono, e come, e meno male. Il punto è un altro: perché molte persone sentono proprio il bisogno di mostrare di capirne di vino e invece non ci capiscono una beata mazza? E soprattutto perché il vino e non altri argomenti di altri settori, per esempio, perché crea questo meccanismo? Proprio il vino. Perché nessuno, ad esempio, si vergogna di dire «Guarda, lascia stare, non capisco nulla di giardinaggio!» Oppure «Odio la nautica, la filatelia non la sopporto!» Su questi e tanti altri argomenti lo si ammette tranquillamente. Ma con il vino, no! Con il vino molte persone hanno quasi paura di dire «Io non me ne intendo, non ci capisco!» Bene, secondo diversi studi psicologici, ed io nella mia personalissima esperienza venticinquennale posso confermare, i casi in cui si verifica questo fenomeno, cioè ne capisco e invece non ne capisco, possono essere prevalentemente due. Primo, quando ci troviamo al cospetto del temutissimo Narcissus arrogantissimus sommelieris, un esemplare unico nel suo genere, caratterizzato da un'autostima ipertrofica, tanto diffuso quanto esilarante. Lo si riconosce da tipici comportamenti che io definirei inequivocabili. Ad esempio per il vocabolario roboante, ma totalmente inesistente, che usa. Parla spesso del terroir sussurrato, della massa critica vibrante e dell'acidità che fa la spaccata. Termini incomprensibili al 100% dei presenti, anche perché sono termini inventati, creati ad hoc per marcare la distanza fra lui e i bevitori comuni. Ma lo si riconosce anche e soprattutto per i merdoni che pesta, sempre inconsapevolmente. Tipo, preferisco lo Chablis perché non mi piace lo Chardonnay. Oppure gli champagne, se non sono francesi, li riconosco subito perché mi fanno venire acidità di stomaco. Ecco, tragico. Ultimissimo ma inequivocabile tratto, ovviamente il Narcissus arrogantissimo sommelieris non conosce la regola aurea della convivialità e quindi la ignora sistematicamente.
6: A proposito, metto qui sotto il link al video dal titolo L'espertone di vino, pubblicato circa 5 anni fa. Ma tema sempre molto attuale.
5: Due, il secondo caso in cui si ha una consistente e crescente paura nel dimostrare incompetenza con un calice dipende molto dal contesto in cui ci si trova. Un fattore davvero molto importante, direi decisivo.
10: I bicchieri. 5 calici sfasati sulla sinistra, altri 5 sfasati sulla destra. Da quale parte bere?
5: Se ci fate caso, infatti, questo timore si innesca soprattutto in ambienti e in situazioni importanti.
11: Lei conosce le regole, Fantozzi. Lei sa come deve comportarsi in società, non è vero? Quello che deve fare, quello che non deve fare. Vedremo.
5: Qui la tesi è la seguente. Più il contesto diventa esclusivo, più molte persone sentono il bisogno di mostrarsi competenti relativamente al vino. È oggettivamente più raro sentire qualcuno confessare la propria ignoranza sul mondo del vino,
6: cosa peraltro legittimissima,
5: durante per esempio la sagra della Pattona, Pattona, ad Agnino in Toscana, oppure alla sagra del Porcel a Fiesse nella Bassa Bresciana. Ma perché questo, ci domandiamo, perché succede? Perché il vino, soprattutto negli ultimi decenni, molto spesso è stato raccontato come lusso, come raffinatezza, come cultura, ma anche come esperienza esclusiva, in qualche modo elitaria, superiore. E quindi molte persone pensano che capire di vino significhi essere più colti, essere più sofisticati, essere più intelligenti, più importanti, più fighi. E qui nasce il problema.
6: Se non ne avessimo già abbastanza.
5: Perché il mondo del vino è intriso di un linguaggio molto particolare. E diciamolo, a volte anche proprio respingente.
6: Ecco perché io regalo il vocabolario del vino a chi si iscrive al canale. Per aiutare a tradurre, per aiutare a capire di più.
5: Pensateci un attimo, uno apre per esempio una guida del vino o ascolta un sommelier e iniziano a partire note empireumatiche, sentori terziari, trama tannica, verticalità, tensione gustativa, chiusura balsamica. Cazzo, sembra di leggere un tomo universitario di fisica quantistica. E allora, una persona normale, cioè che non se ne intende, cosa pensa?
12: Ma che sta di a testa di cazzo?
5: E quindi qui molti iniziano a recitare. Proprio perché nessuno vuole sentirsi escluso, inadeguato, inferiore. Soprattutto, e ritorniamo al punto, se si trova in un contesto esclusivo. Ma secondo me il punto più interessante è un altro. Oggi il vino non è più solo un prodotto agricolo, un alimento. Anche un prodotto culturale, se vogliamo, e soprattutto un prodotto edonistico, fonte di piacere, di emozioni sensoriali. Per molte persone il vino è immagine, status, appartenenza. Pensate allo champagne, ne abbiamo già parlato nel video precedente,
6: metto qui sotto il link in descrizione.
5: Anche se si tratta di uno champagne della Lidl da 17,90€. In questi casi, in certi contesti, la bottiglia diventa un simbolo sociale. Un po' come un orologio costoso, un'auto di lusso, una borsetta super firmata. Ma attenzione, non sto dicendo che sia necessariamente sbagliato. Forse sì però, eh. Ma sto soprattutto dicendo che questo cambia il rapporto con il vino. Perché si beve anche e soprattutto per rappresentarsi, per comunicare qualcosa di sé, per sentirsi parte di un certo tipo di mondo.
6: Evidenziando invece in questo modo un'insicurezza personale di fondo piuttosto...
5: E qui arriviamo alla cosa più importante di tutto il video. Cioè, a questo punto dobbiamo farci una domanda molto scomoda. Quante persone amano davvero il vino e quante persone invece amano l'idea di sembrare competenti sul vino? Perché poi in certi contesti il rischio è che il vino diventi una recita, una goffa recita. E peraltro quando succede questo, tra le altre cose si perde quella più bella, l'emozione del bere un vino. Perché un grande vino non dovrebbe servire a farci sentire superiori, colti, fighi, ma dovrebbe farci sentire coinvolti, emozionati, incuriositi, affascinati. Ben diverso. Il vino dovrebbe essere libertà e piacere, non paura di sbagliare.
6: Ma questo è un altro argomento che affronteremo a breve in un prossimo video.
5: E quindi, come sempre, voglio sapere la vostra. Vi è mai capitato di sentirvi inadeguati in un contesto formale davanti a un calice di vino? O di incontrare invece persone che, secondo voi, appartenessero alla categoria del Narcissus Arrogantissimus Sommelieris? Scrivetemelo nei commenti che ne ragioniamo insieme. E soprattutto condividete questo video con quell'amico che, annusando il vino, dice di sentire il terzo taglio del fieno della marca trevigiana.

Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla...

bentornati ad un nuovo episodio dove andremo ad ascoltare i 20 brani più ascoltati e scaricati della settimana. Il primo alla posizione numero 20 è Amor di Achille Lauro. Anche se la vita è questo, se rimane solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

anche ritratto così, senza lieto fine, senza niente da dare, né niente da dire, sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo, ho visto che hai smesso pure di seguirmi e forse in fondo hai ragione tu.

0: E alla numero 10, immancabile nella nostra classifica, Olly con il brano Questa Domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me, a stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani, dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi,

0: siamo arrivati alla numero 7 e stiamo per ascoltare LDI H7 a Sanremo con Poesie Clandestine.
1: È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per me che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non

0: Alla numero 4 ritroviamo Dito nella piaga con Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

star male. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton? No?
0: Amore, sei splendida, io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

0: se sono matta.
1: Mantiene la posizione numero 3, Sal Da Vinci, con il brano che ha vinto il Festival di Sanremo 2026, Per Sempre Sì.

0: Alla numero 2 rimane fermo Saif con Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenga morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

Amici della classifica, siamo arrivati alla fine di un altro episodio. Io vi aspetto la prossima settimana per ascoltare insieme i brani più scaricati e ascoltati della settimana. Ciao!

Iran e Israele fermano gli attacchi, ma la tregua è appesa a un filo. Trump intima Netanyahu: attento, resterai solo. Ho il diritto di difendermi, la replica del premier israeliano. Flotilla indagato dalla procura di Roma, il ministro Ben-Gvir, l'accusa di tortura e sequestro di persona. Non mi lascio intimidire, la replica, poi insulta l'Italia. Ballottaggi, finisce 3-3 la sfida nei capoluoghi, confermata la nostra forza, dice Meloni. Chiara affermazione dell'alleanza progressista, replica Schlein. L'offerta da oltre 30 miliardi di Intesa San Paolo per Monte Paschi, Piazza Salimbeni si dice pronta a valutarla insieme a quella di Banco BPM. Il governo prende atto, afferma Giorgetti. A Milano, studentessa Erasmus denuncia uno stupro di gruppo, attivato il codice rosso, gli abusi dopo una serata in un locale della periferia ed è caccia al branco. L'omicidio di Willy Monteiro Duarte è avvenuto a Colleferro nel 2020 dopo Marco Bianchi, anche il fratello Gabriele, condannato all'ergastolo nel terzo processo d'appello. Indagato per violenza sessuale il parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro, l'inchiesta dopo la denuncia di una donna che lo accusa di abusi, sotto inchiesta anche un carabiniere. Day Hospital per Sinner per una serie di controlli programmati, Cobolli intanto entra nei primi 10 al mondo, l'attesa adesso è per Wimbledon dal 29 giugno, esclusiva su Sky.

0: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
1: Proprio così, al microfono Marco Mari. Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui pronto per un nuovo appuntamento con Flipper, i nostri 60 minuti tra musica e notizie curiose dagli ultimi 50 anni, notizie curiose recenti, invece musica dagli anni 70 ai giorni nostri. Partiamo con Biagio Antonacci, dai! Una canzone che ci ricorda un'estate di un po' di annetti fa, forse un po' tanti.

A Milano dicevano: vai a lavorare, barbone. La praticità femminile, eh? Lui parla d'amore, lei dice: ma come, stiamo scherzando? Tu lavorerai, ma se non hai ancora un lavoro, quando avremo un figlio come mangerà? E poi dobbiamo ancora andare al mare, tu stai qui a parlarmi d'amore, ma sparisci. Vabbè ragazzi, proseguiamo il nostro cammino, ragazzi. Tra poco, anzi proseguiamo, stiamo per incamminarci lungo il cammino di quest'oggi in Flipper. Tra poco daremo un'occhiata anche alle notizie curiose. Intanto un pezzo internazionale, del resto il 50% della programmazione musicale di Flipper è italiano, il 50% è internazionale.

un Elton John degli anni 90 con questa I Believe, un titolo molto inflazionato. Ogni tanto esce una canzone con questo titolo, è come lo Step by Step o Me and You. Va bene, ma adesso ragazzi diamo un'occhiata alle curiosità di oggi. Quest'oggi vi parleremo di un'ape in autostrada in Liguria. Poi vi raccontiamo, la vicenda è simpaticissima, fortunatamente si è risolto tutto nel migliore dei modi, perché insomma un'ape in autostrada poteva creare veramente un incidente gigantesco. Poi vi racconteremo di un signore di un circolo aeromodellistico che insegna a 86 anni ai più giovani, e poi ci sarà anche una disputa papà-figlie per un prestito non più restituito. Nel frattempo ragazzi entriamo negli anni 80 con questo singolo del 1982 dei Canton.

0: ora che hai inserito la moneta, gioca col flipper musicale di Marco Mari. Ora che hai inserito la moneta, gioca col flipper musicale di Marco Mari.
1: Just let me see if you won't love me tonight, or turn your face to the door.

questa bella produzione di Italo Disco degli anni 80 di Brand Image, Are You Lovin', ci ha portato alla prima curiosità di oggi, che arriva dalla Liguria. In A12, qualche giorno fa, alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di un'Ape 50 sull'autostrada all'altezza di La Spezia. Subito sono intervenute due volanti della Polstrada che hanno scortato il motocarrozzino praticamente alla prima uscita utile, prima che succedessero dei guai grossi. Del resto, con l'autostrada piena di auto e di camion che sfrecciano con un'Ape 50 che non arriva a 50 km/h, mamma mia. E a bordo dell'Ape c'era un turista svizzero che ha raccontato agli agenti che stava rientrando a casa dopo una vacanza fatta nel nostro paese. Caspita, ma è venuto giù dalla Svizzera questo con l'Ape? Ma è un mito, non so se definirlo un mito o un pazzo. Comunque, dai, ha spiegato la cosa, tuttavia non si è dovuto, anzi si è dovuto attenere al fatto di dover pagare le multe, perché lui in autostrada proprio non ci doveva entrare. E adesso i collage. Buon viaggio.

I Collage, insieme ad altri gruppi di quel periodo, non so, i Giardini dei Semplici, anche i giovani Pooh, perché c'erano anche i Pooh, anche se comunque i Pooh sono nati negli anni 60, la Bottega dell'Arte, i Cugini di Campagna, sono stati tra i complessi, tra i gruppi più amati dalle teenagers all'epoca. Li abbiamo ritrovati quest'oggi con Tu mi rubi l'anima. E intanto noi proseguiamo il nostro percorso dandoci una bella carica con Gloria Gaynor, I'll Reach Out, I'll Be There.

Un minuto dietro l'altro, ragazzi, abbiamo già percorso 33 minuti dei nostri 60 a disposizione in Flipper. Intanto salutiamo anche Zona Franca e proseguiamo. Tra poco, appunto, vi racconteremo di una disputa tra papà e figlie per dei soldi non restituiti. Lui diceva che dovevano essere restituiti, loro invece che non dovevano essere restituiti. Alla fine si è mossa la Corte Costituzionale per dirimere la questione. Intanto un po' di musica international, restiamo belli pimpantelli quest'oggi, eh? Infatti sono diversi i pezzi mossi, i pezzi da ballare, che se si vuole naturalmente può muovere le gambette e le testoline.

Dalla Liguria ci siamo spostati in Veneto e per la precisione nell'Alta Padovana, dove nel 2021 un imprenditore aveva concesso alle sue due figlie la bellezza di 600.000 euro, consistenti in un prestito. Davanti al notaio, l'uomo aveva fatto sottoscrivere alle figlie che quei soldi avrebbero dovuto essere restituiti, non erano regalati, non erano una donazione. Tutto sembrava filare liscio quando dopo 3 anni l'uomo, non vedendo nessuna somma ritornare indietro neanche in piccola parte, ha detto alle figlie: guardate che se non cominciate a restituirmi i soldi io vi faccio causa, perché c'è un contratto. Quel contratto, praticamente legnata dopo legnata, è arrivato fino a qualche giorno fa in Corte Costituzionale, dove la Suprema Corte ha stabilito che l'uomo aveva ragione e che quello era un prestito senza interessi da restituirsi.

così, settimana dopo settimana siamo arrivati alla chiusura delle scuole. Settimana dopo settimana, mese dopo mese, siamo arrivati praticamente ad un passo dai mondiali. Mondiali che per la quarta volta consecutiva non ci vedranno presenti con la nostra nazionale. Dovremo guardarci le partite, dovremo, se vorremo, ci guarderemo le partite delle altre nazionali. Sarà divertente vedere cosa faranno le outsider, che ci sono sempre, e ad ogni mondiale ce n'è una che attira di più l'attenzione di tutte le altre. Crea simpatia, crea insomma curiosità. Intanto ragazzi, salutiamo anche la nonna del pop, Madonna, ed andiamo con Ivana Spagna.

Ivana Spagna, dopo la sua esperienza nel mondo della dance, ha portato questa canzone ad un festival di Sanremo degli anni 90. Gente come noi. Intanto noi dobbiamo correre verso quella che è l'ultima curiosità di quest'oggi all'interno di Flipper, anche perché i nostri minuti a disposizione non sono poi tantissimi, Tra poco vi racconteremo di aeromodelli.

un signore di 86 anni, si chiama Lino Feriani, che alla sua età insegna ai più giovani come pilotare gli aerei, gli aeromodellini. Si va dai più semplici, come quelli con i quali aveva iniziato lui, fino a quelli più complicati, e lui dice che si diverte ancora tantissimo perché insomma lo tiene vivo la passione. L'associazione, oltre agli eventi legati proprio alla pratica dell'aeromodellismo che si svolgono nel proprio centro, ha anche degli altri eventi, come ad esempio eventi dove si può rimanere in compagnia, mangiare insieme e parlare di aeromodellismo, e così insomma i giovani piano piano prendono il posto degli anziani e portano avanti questa grande passione.

0: E con la meravigliosa Broken Wings di Mr. Mister, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi alla chiusura di Flipper. Abbiamo giocato tutto quello che potevamo giocare, quindi io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!
1: Game over.

0: Game over.
1: Radio Web Base. Oh.

ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Benvenuti su Motor Cube, il podcast per gli appassionati di motori. Novità e racconti dal mondo delle quattro ruote.
1: E un po' fa parte della strategia multi-energy di Peugeot. Peugeot ha deciso di mettere a disposizione dei propri clienti delle motorizzazioni in base alla mission che ha il cliente, quindi motorizzazioni che partono da motorizzazioni benzina, motorizzazioni ibride, ibride plug-in, motorizzazioni full electric, fino a motorizzazioni anche diesel per la nostra 308. Quindi a disposizione, partendo da motori con innovazioni importanti benzina, e qui abbiamo il nuovo motore turbo 100 che sarà disponibile su 208 e anche sulla nostra Peugeot 2008. È una motorizzazione entry level, ma una motorizzazione con livelli di innovazione. Si tratta di un nuovo motore completamente riprogettato, con delle caratteristiche tecniche innovative, con delle efficienze importanti sia in termini di consumi ma anche in termini di emissioni. In questo caso le innovazioni a partire dai componenti, a partire anche dal ciclo di combustione, un ciclo di combustione Miller invece del ciclo di combustione 8, che fa sì sia di avere minori consumi sia di avere minori costi di manutenzione, ma anche di avere minori emissioni, che permettono di avere e di superare i limiti di emissione per le nuove normative nei prossimi anni. La clientela attuale in Italia sì, è orientata verso cambi automatici sempre di più, ma c'è sempre una parte di nostra clientela che predilige ancora il cambio manuale. Noi rispondiamo anche mettendo a disposizione dei cambi manuali su motori benzina. Questo motore ha uno dei vantaggi importanti: i costi di manutenzione sono ridotti rispetto alla precedente generazione, si parla di 2 anni o 25.000 km e usufruisce della garanzia Peugeot Care, che è una garanzia che porta a 8 anni l'estensione o 160.000 km. In termini di consumi c'è un netto miglioramento rispetto alla precedente versione. Se vogliamo darlo in termini percentuali, rispetto alla versione diciamo benzina, c'è un miglioramento del 3-4% in termini di consumo, ma che arriva al 18% se parliamo di motorizzazioni mild hybrid. Gli investimenti di Stellantis sono investimenti che poi sono a disposizione di tutti i marchi del gruppo. Peugeot ha la possibilità molto spesso di avere la priorità di lanciare nuove innovazioni prima degli altri gruppi. È qualcosa che succede: chi fa parte di un grande gruppo ha le sinergie che permettono di usufruire di questi vantaggi. 208 non ha una variazione di prezzo rispetto alla versione precedente, anche se mettiamo a disposizione una motorizzazione che ha delle innovazioni importanti.
0: Per rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo dei motori, continua a seguire Motor Cube.

muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo. Io amando a modo mio avrei voluto darti meno.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: Ma mia, questi, oh. I rapper, benissimo, paura.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Molto bene amici, ciao, e siamo presenti all'appuntamento con l'ottima musica senza tempo anni 70, 80, 90, 2000. Quindi Flashback Music Memories, consueto programma con Corrado Menescalco che vi saluta e dà inizio alle danze. Via!

Musica fantastica in apertura di Flashback Music Memories, è il singolo della KC & Sunshine Band, pubblicato nel 1975 nell'omonimo long play genere disco funk. KC & Sunshine Band, la band del sole nascente. Get Down Tonight.

Non ci sono dubbi, è lei la grande rockstar italiana Gianna Nannini. È il singolo della cantautrice italiana, è pubblicato nel 1979 come primo estratto da Long Play in California dello stesso anno, genere hard rock. Naturalmente parliamo di Gianna Nannini e la sua America.

Un caro saluto a te Corrado, da parte mia Peppe, un caro saluto a tutti gli amici che assiduamente ogni settimana ascoltano la buona musica degli anni 70, 80, 90 e 2000 di Flashback Music Memories. Buona serata a tutti e buon ascolto. Ciao Corrado, grazie per questi momenti magici che ci fai rivivere. Ciao!

Allora, miei amici, abbiamo aumentato il ritmo con questa grande performance by Karin Ramirez, 1998. È una cantante britannica, nazionalità Regno Unito, genere house dance. Looking for Love, Karin Ramirez.

0: bella musica italiana. Arriva Gianni Morandi con questo brano degli anni 2000-2002. 29esimo all'home plane del cantante italiano bolognese Gianni Morandi, pubblicato il 13 settembre del 2002 per l'etichetta Epic, genere pop rock e arrangiamenti del maestro Celso Valli. L'amore ci cambia la vita.
1: Che ci ha cambiato la vita.
0: Flashback, Music Memories, qui sulla vostra Radio del Cuore.

0: Allora siamo approdati agli anni 70, 1979, il singolo del gruppo musicale canadese Iron Horse è pubblicato in quell'anno come estratto dal primo long play in studio, appunto Iron Horse, genere rock. Sweet Louie Louise. Abbiamo il saluto di Jessica.
1: Ciao a tutti gli amici di Flashback Music Memories, io sono Jessica, un grande abbraccio a te Corrado, sempre in gamba, bellissima musica, siamo sempre in ascolto, ciao, buona serata.

sicuramente un personaggio di spicco per quanto riguarda la musica del Sanremo. Si faceva chiamare prima Michele Zarillo, dagli anni 80 in poi, fine degli anni 80, solamente Zarillo. Partecipò al Festival di Sanremo nel 1987 con la canzone La notte dei pensieri, aggiudicandosi la vittoria nella sezione Nuove proposte, genere Europop. Zarillo, La notte dei pensieri.

Il grande ritmo di Flashback Music Memories, anni 90. È una canzone del gruppo inglese Jamiroquai, primo singolo estratto dal loro secondo album in studio, si chiama The Return of the Space Cowboy. Esistono due differenti versioni del brano. Una è questa, registrata con il basso di Stuart Zender, ha un ritmo più veloce e utilizza la tecnica dello slap nel ritornello. Jamiroquai con Space Cowboy, immensa.

una bella voce, il grande mito vivente Elisa con questa canzone del 2013, è l'ottavo long play in studio della cantautrice Elisa, pubblicato il 15 ottobre del 2013 dalla Sugar Music, primo progetto della cantautrice interamente in lingua italiana. Presenta al suo interno le colonne sonore Ancora qui, ed ecco che è candidante alla preselezione all'Oscar alla migliore canzone e al Nastro d'Argento alla migliore canzone originale. Elisa con L'anima vola.

0: Un brano superbo, 1971, l'album di tributo alle più famose canzoni dei Queen in onore di Freddie Mercury, genere album oriental, si chiama appunto Oriented Pop Rock, Killer Queen, Queen.
1: No, fermi tutti un attimo, che devo fare saluti al mitico Corrado Marescalco e a tutti i suoi ascoltatori di Flashback Music Memories, da Fabian da Crema. Ciao, buon ascolto!

Allora, sembra quasi una ninna nanna. Arriva Blue Sugar per quanto riguarda Zucchero. L'album del 1998 è il singolo del cantante italiano pubblicato il 1 ottobre del 98 dalla Polydor come primo estratto da long play, appunto Blue Sugar, Blu Zucchero. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore insieme a Corrado Marescalco.

0: E sicuramente una bella poesia che ci ha richiesto il nostro amicone Alessandro. Allora, Francesco De Gregori ha magistralmente raccontato il senso più alto e più puro del calcio, la storia di Nino e la storia di tanti ragazzi italiani rapiti dal fascino di diventare calciatori di successo in una disciplina nella quale si dovrebbero sempre coniugare altruismo, coraggio e fantasia, mettendo il cuore come ha fatto chi, incalzando scarpe di gomma dura, indossa la maglia numero 7.
1: Saluto i ragazzi di Flashback Music Memory, in particolare a Corrado Marescalco. Ciao!

Allora amici, siamo arrivati fino al 2012, Scream and Shout, quello che naturalmente ci rappresenta il mito vivente Will.i.am featuring Britney Spears. È il terzo singolo estratto da Willpower, album di Will.i.am, naturalmente musica dance. Io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali, naturalmente anche per scegliere il vostro brano preferito. Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore.

Grande ballata quella di Luca Carboni, 1992, il quinto album in studio del cantautore bolognese, pubblicato il 2 gennaio del 92 dalla BM6 Ariola, genere prettamente pop. Baila se Jack. E suono amico quello di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, abbiamo terminato, vi lascio con l'ultimo disco in programma, arriva Jerry Rafferty con Baker Street. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua sulla vostra radio del cuore, naturalmente con Flashback e Music Memories. Ciao.